E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

inglese, perché sono un tipo abbastanza duro e quindi li risolvo di sicuro. Mia madrelingua è tedesco, mi chiamo Franz e non Francesco, non parlo bene l'italiano.

0: la cultura. Colorei, sascrivi, coloreti. Danke.
1: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018.
4: 2018 logbook.
5: Africa Australe, 19 aprile 2018. Inizia il nostro lungo viaggio nella terra africana. L'obiettivo è andare a vedere con i nostri occhi le molte missioni cattoliche sperdute in questa parte del continente. Arrivati in Namibia, tra gli splendidi colori della Duna 45 ed alberi di pietra nel deserto, moto e piloti hanno provato sulla loro pelle quanto complicato sia muoversi in Africa.
6: È dura comunque.
7: Muy cansada.
6: Ho fatto quella scivolata, per fortuna sono andato a finire in mezzo alla sabbia.
5: Attraversando il Sudafrica, la Namibia, l'Angola, lo Zambia, lo Zimbabwe e infine il Botswana, ci attendeva un lungo viaggio di quasi 12.000 km. Dopo qualche giorno siamo giunti alla prima missione, l'ospedale cattolico di Nyangana, dove abbiamo incontrato Suor Lovely.
6: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni. Siamo arrivati qui e abbiamo trovato quello che ci aspettavamo. Abbiamo trovato delle suore che si impegnano ogni giorno per il benessere di questa popolazione. Se pensate che questo è l'unico ospedale nel raggio di 50 km e serve migliaia di persone che spesso giungono qui a piedi per essere curate. Soltanto che qui abbiamo visto che manca veramente tutto. Ad esempio manca la macchina per fare l'elettrocardiogramma, hanno soltanto una stanza per fare le radiografie e non sempre hanno il materiale per farlo. Però cercano di fare il possibile.

È il 1985. Sono gli anni delle spalline imbottite, dei jeans scoloriti, delle musicassette da riavvolgere con la matita, dei Walkman, delle radio private che stanno vivendo la loro età dell'oro. In televisione domina MTV. Il videoclip non è più un semplice accompagnamento, ma diventa parte integrante delle canzoni. La tecnologia entra negli studi di registrazione e con sintetizzatori, campionatori e drum machine sembra tutto diventare possibile. In quel periodo, dalla Germania occidentale, arriva un gruppo destinato a lasciare un segno profondo nella musica elettronica. Si chiamano Propaganda. Non erano una band qualsiasi, facevano parte della leggendaria etichetta ZTT, una casa discografica che non produceva semplicemente dischi, costruiva opere d'arte sonore. Ed è qui che bisogna fare una piccola precisazione. Molti ricordano Trevor Horn come l'uomo dietro questo capolavoro, ma spesso si sente citare per errore i Tremon Horn. In realtà il nome giusto è Trevor Horn, uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lo stesso che ha trasformato il suono di gruppi come gli ABC, i Frankie Goes to Hollywood, Seal e tanti altri. Horn non registrava semplicemente una canzone, la scolpiva. Passava settimane, a volte mesi, a cercare il suono perfetto. Stratificava decine e decine di tracce, sperimentava effetti, sovrapponeva strumenti veri e sintetici fino ad ottenere una profondità che negli anni Ottanta sembrava quasi fantascienza. Quando nel 1985 esce Duel, il pubblico rimane spiazzato, perché la prima impressione è quella di una canzone luminosissima. C'è quella introduzione inconfondibile che molti identificano come uno xilofono. In realtà è una combinazione di tastiere e suoni campionati costruiti con una precisione incredibile. Un motivo semplice, quasi infantile, che si infila nella testa e non ne esce più. Poi arrivano le voci, quella morbida, quasi eterea, di Claudia Brücken, quella più profonda e drammatica di Susan Freytag. Le due voci sembrano rincorrersi, dialogare e sfidarsi. E tu, ascoltatore, ti lasci trasportare, ti sembra una canzone romantica, quasi rassicurante. Ma è qui che arriva il colpo di scena, perché se ti fermi davvero ad ascoltare il testo, scopri che Jewel racconta tutt'altro. Non parla d'amore, parla della guerra silenziosa che può nascere dentro una relazione. Di quella battaglia psicologica fatta di parole non dette, di orgoglio, di manipolazione, di distanza. Ogni frase è una stoccata, ogni risposta è un contrattacco. Non c'è un vincitore, solo due persone che continuano a ferirsi. E questo è il vero genio del brano. La musica dice una cosa, le parole ne raccontano un'altra. È un contrasto quasi cinematografico. Un sorriso mentre dentro si combatte. Una melodia che invita a ballare mentre il testo descrive una relazione che si sta consumando. E forse proprio questo che la rende immortale. Duel dei Propaganda è un capolavoro, perché tutti almeno una volta nella vita abbiamo vissuto un duello del genere. Senza urlare, senza alzare le mani, solo con gli sguardi, solo con i silenzi, con le parole giuste dette nel momento sbagliato. Dal punto di vista tecnico, Duel rappresenta qualcosa di straordinario. Negli studi della ZTT si lavorava come in un laboratorio. Ogni riverbero era scelto con cura, ogni eco aveva una funzione, ogni pausa era pensata. Si registravano decine e decine di take, si montava il nastro come un artigiano monta un orologio svizzero. Per questo molti tecnici del suono ancora oggi considerano quei dischi autentici esempi di ingegneria musicale. Non era solo elettronica, era precisione assoluta. Eppure dietro tutta questa perfezione tecnica rimane sempre l'emozione. Duel non è mai fredda, è elegante, è misteriosa, è seducente. Il brano conquisterà le classifiche europee diventando uno dei simboli della new wave sofisticata degli anni Ottanta. In Italia verrà trasmesso continuamente dalle radio private. Una di quelle canzoni che accompagnano i pomeriggi d'estate, i viaggi in macchina, le feste tra amici, le cuffiette dei Walkman. E chi c'era allora lo ricorda bene. La cassetta si consumava davvero a forza di riavvolgerla, a forza di ascoltarla, perché ogni volta sembrava di scoprire un dettaglio nuovo, un suono nascosto, una sfumatura, una voce che la volta prima non avevi notato. Ed è questa la differenza tra un successo e un capolavoro. Il successo vive il suo momento, il capolavoro continua a parlare anche 40 anni dopo. Oggi siamo abituati a brani costruiti in pochi giorni, compressi per lo streaming, pensati per catturare l'attenzione nei primi 15 secondi. Duel invece ti chiedeva tempo, ti invitava ad ascoltare, a riascoltare, a entrare dentro a quella musica.
E forse è proprio questo che continua ad emozionare ancora oggi, perché non segue una moda, segue un'idea, quella di trasformare una canzone pop in un piccolo film sonoro. Ogni volta che parte quell'introduzione è come aprire una finestra sul 1985. Rivedi le radio accese in cucina, le musicassette sparse sul tavolo, i Walkman nello zaino, le classifiche registrate la domenica e poi le dita che aspettano il momento giusto per premere REC. E in un attimo ritorni lì, perché la grande musica ha questo potere, non misura il tempo, lo attraversa. E Jewel dei Propaganda continua ancora oggi a ricordarci che a volte le canzoni più luminose sono proprio quelle che raccontano le ombre più profonde. Se anche voi avete consumato quella cassetta fino a farla diventare trasparente, allora sapete esattamente di cosa sto parlando. E se questa storia vi ha riportato indietro di 40 anni, continuate a seguirmi, perché la mia missione è semplice: andare a cercare quei brani straordinari che non hanno soltanto fatto ballare il mondo, lo hanno

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Due interessanti ricerche mostrano ciò che il motociclista di lungo corso dà per scontato. La moto è una cura per l'anima.
0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
3: Per il vecchio motociclista sarà la scoperta dell'acqua calda, ma una ricerca di qualche anno fa, effettuata su un campione di motociclisti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, ha dimostrato che dopo appena un paio di mesi alla guida di una moto e nel semplice tragitto casa-lavoro, essi godevano di migliori funzioni cognitive rispetto ai colleghi dell'ufficio. Il segreto? La maggiore concentrazione necessaria per guidare la motocicletta. Il laboratorio del dottor Ryuta Kawashima, in collaborazione con Yamaha, aveva rilevato che vi sono differenze nel funzionamento del cervello e nella stimolazione dello stesso fra chi guida regolarmente una moto e chi non ne guida una da tempo, almeno 10 anni, e che introdurre la guida di una moto nella vita quotidiana migliora varie funzioni cognitive, particolarmente quella della corteccia prefrontale. Stressato? Fai un giro in moto. Un altro recente studio dimostrerebbe che la moto riduce perfino lo stress. Questo lo ha finanziato Harley Davidson ed è stato effettuato analizzando l'attività cerebrale, il battito cardiaco e i livelli di adrenalina, noradrenalina e cortisolo di 50 motociclisti esperti prima, durante e dopo aver guidato una moto per 22 minuti. Le stesse analisi sono state effettuate anche prima, durante e dopo aver guidato un'automobile. Insomma, verrebbe fuori che dopo 20 minuti di motocicletta il battito cardiaco aumenti dell'11%, un po' come fare dell'esercizio, camminare velocemente. Aumenterebbe anche la tensione, un po' come quando si beve un caffè. Soprattutto la moto sembrerebbe appunto ridurre lo stress del 28% rispetto ad altre attività, che però Erling Davidson non cita. Magari ne sapremo di più quando lo studio verrà ufficializzato quest'anno. La moto ha effettivamente una marcia in più. L'automobile sportiva sa dare tanto, ma la moto lo senti quando la guidi e lo avverti quando partecipi ad un raduno. Probabilmente è per questo che i motociclisti si salutano e gli automobilisti no. No, non è solo questione di finestrino e non è nemmeno, come dice il dottor Kawashima, l'auto è un luogo confortevole che non stimola il cervello. No, la moto ha una marcia in più perché è un'estensione del nostro corpo. Ha bisogno del nostro equilibrio per stare in piedi, non ci protegge dal maltempo né dai danni di un eventuale incidente, è come un cavallo che si abbandona al nostro volere, ma col quale dobbiamo interagire costantemente, saggiando trazione e presa sul terreno, muovendoci sulla sella alla ricerca del miglior modo di affrontare una curva, un avvallamento. Se un'auto sportiva è una magnifica esperienza, la moto è un'avventura. Gli enduristi lo sanno, spesso passi più tempo a strisciare nel fango che in sella, spingendo la moto, ma quando rientri, fradicio di sudore e pioggia, con l'adrenalina che ancora gonfia le vene, stanco come se avessi spostato il pianeta fuori dall'orbita, beh, non puoi non sorridere a 32 denti. Ma lo sanno tutti i motociclisti, dai bikers ai macina chilometri, con le enduro stradali, dagli assatanati emuli di Valentino ai chierichetti con il cambio automatico. La moto ti connette. Lo studio dimostra che dopo un mesetto di moto si è più felici. Girare la manopola del gas equivale al rilascio di endorfine. Lo sapevate? Sapevate che andare in moto consente di bruciare anche 200-300 calorie all'ora?

0: Diario di bordo del 2001.
1: Quaderno di bitacora 2001. 2001 logbook.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Ore 10. Questa mattina Dino, in sella alla sua moto, raggiunge il primo reparto mobile della Polizia di Stato, dove si trova la sede di Moto for Peace. Alcuni dei ragazzi che parteciperanno alla prossima spedizione lo stanno già aspettando. Dino è pronto a rispondere alle loro domande, ma prima di ogni cosa, quando nuove persone si uniscono al gruppo, è necessario spiegare le finalità dell'associazione e la sua storia. Oggi abbiamo deciso di invitarvi a questo incontro e di raccontare anche a voi la nascita e la prima missione nel mondo di Moto for Peace. Per capire la genesi di questo viaggio, dobbiamo tornare all'anno 2000, quando Dino, appassionato motociclista, decide di andare in capo al mondo, percorrendo oltre 12.000 chilometri e attraversando buona parte dell'Europa. A pochi giorni dalla partenza, Dino si unisce ad un gruppo di motociclisti che proprio in quel periodo percorreranno le stesse strade non solo con l'intenzione di compiere un viaggio di piacere, ma con la convinzione che questa sia l'occasione giusta per vivere un'avventura in modo diverso. Il viaggio diventa così una spedizione dai nobili propositi. Recapitare le lettere scritte da bambini italiani presso le scuole delle capitali europee al fine di veicolare i contatti tra giovani di diverse nazionalità. A questo si aggiunge una raccolta di fondi che il gruppo devolverà alla ricerca per la cura delle sindromi atassiche. Si parte, e neanche Dino avrebbe mai pensato che un giorno tutto ciò potesse diventare Moto for Peace.
4: Ciao, sono Marco da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
5: International Music by Radio Moto for Peace.

This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News su Radio Moto for Peace. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.
2: Amici di Moto News, per oggi è tutto. Le due ruote ci aspettano

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

Yeah. Fernand Massala.

0: 4 le storie della musica.
1: È il 1969. New York vibra, l'aria è elettrica e il Madison Square Garden, il tempio dello sport e dello spettacolo americano, sta per essere travolto da qualcosa che non gli appartiene davvero, il blues. Quello sporco, viscerale, nato dai campi del Delta e cresciuto nei vicoli del South Side di Chicago, quella sera su quel palco gigantesco salgono due figure che sembrano provenire da un altro mondo, Janis Joplin e Johnny Winter.

Janis è all'apice della sua potenza. Ha lasciato i Big Brothers. È una nuova band. Più soul, più muscoli, più sangue. La sua voce non canta, graffia, implora, si spezza e si ricompone. È una forza della natura fragile ma indomabile allo stesso tempo. Johnny Winter invece è un prodigio texano, albino, magro, quasi spettrale. Quando però imbraccia la sua Fender diventa un uragano. La sua chitarra scivola sulle corde come una lama rovente, riportando in vita i Muddy Waters, Elmore James, Robert Johnson e tutti insieme in un solo respiro.

Insomma, due outsider, due anime che non sarebbero mai dovute arrivare fin lì. Eppure, eccoli, sotto le luci del Garden. La loro sintonia non nasce dal caso, né dal business, nasce dal blues, dalla stessa fame, dallo stesso bisogno primordiale di dire la verità attraverso il suono. Quando suonano insieme non c'è competizione, c'è dialogo. La voce di Janice diventa uno strumento, risponde alla chitarra di Johnny, la sfida, la provoca. Johnny rilancia con assoli incandescenti, sporchi, volutamente imperfetti e improvvisazioni pure. È rischio, è vivere sul filo. E il pubblico questo lo sente. 20.000 persone in silenzio assoluto poi esplodono. Quello che sta succedendo non è solo un concerto, è una dichiarazione. Portare quella carica ruvida e senza filtri su un palco così mainstream è una sfida enorme. Il Madison Square Garden non è un juke joint, non è un portico di legno del sud. Eppure, per qualche istante lo diventa.

La grandezza di quella serata sta tutta lì, nella capacità di riempire un'arena senza perdere l'autenticità, di suonare come se il mondo finisse domani, di trasformare il blues, musica di dolore e resistenza, in un grido universale.

Oggi quella performance è un frammento prezioso della leggenda del rock, un documento di un'epoca in cui tutto sembrava possibile e nulla era trattenuto. Solo un anno dopo Janis Joplin ci lascerà. La sua voce però non si spegnerà troppo presto, lasciando dietro di sé una scia di fuoco e di bellezza. Johnny Winter invece continuerà a suonare, a portare il blues ovunque, fedele a quelle radici che non ha mai tradito. Ma quella notte del 1969 resterà nelle registrazioni, nei ricordi, nelle vibrazioni che ancora oggi sembrano uscire dagli amplificatori. È la prova che il talento vero e la passione cruda possono conquistare qualunque palco, anche il più grande, anche il più famoso. E qui non è solo una storia di rock, è il blues ed è ancora vivo.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
2: Radio Motor for Peace.
3: Web radio.
2: The radio without frontiers.
4: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
5: Attraverso
4: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
5: Scopo della missione:
4: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
8: Music in the mix with your favorite DJ.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
6: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: unreleased broadcasts, voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto 4 Peace.
1: Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto 4 Peace.
2: Ed ora i programmi di questa settimana.

0: alle 15.05 su Rete 8 Network. L'8x7, Laura Smiraglia, lui è così.
1: L'Italia avec Richard Chu.
0: Più o meno precisi oggi, eh? Salut, c'est Richard Chu, ton disque jockey préféré pour toi qui t'y connais. Et comme toujours, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Ok, ok, grazie ai due amici, Marino e Mauro. Che disgraziati che sono, ma l'avete sentita per intero una loro trasmissione? Vi divertite da morire. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, fatelo perché. Bellina, quella del campanello a Landelon proprio. Allora, questo è il nostro terzo appuntamento. Ragazzi, il tempo vola, me ne sono accorto perché oggi, mentre raggiungevo la città di Varese per appostarmi in questa bella sala regia, notavo che già ci sono i primi decori natalizi. Mazza, oh, eh? Siamo ormai vicini alle porte di queste nuove vacanze, tra l'altro quasi ormai possiamo dire innevate, perché poi vi parlerò anche di meteorologia, per dirvi subito che sono previste nevicate sopra i 1500 metri, quindi per chi ama sciare, eccoci qua, siamo quasi pronti, cominciate a preparare tutto quello che è necessario portare su in montagna, perché mi sa tanto che quest'anno avremo un bell'inverno, uno di quelli belli, bianchi. Intanto la temperatura qui a Varese è di appena 7 gradi centigradi, ben diversa la situazione al sud Italia e poi ben diversa la situazione climatica rispetto 7 giorni fa. Abbiamo un tempo piuttosto uggioso, freddino, niente a che vedere appunto con quella della settimana scorsa, era quasi primavera, insomma, fuori regola. Ok, altro appuntamento, vi ricordo quello di domani, dalle 18 alle 19 non mancate, e mi riferisco a tutti coloro che amano la televisione via satellite. Avrò tante informazioni, ci sono stati tantissimi cambiamenti, quindi block notes pronto per registrarvi tutte le nuove frequenze per i nuovi canali televisivi, ce ne sono di molto interessanti, e poi anche quelli vecchi che avevate già memorizzato sul vecchio ricevitore analogico si sono mosse un po' qua, un po' là. Va bene, comunque vedremo tutto questo domani durante la nostra nuova rubrica che si intitola Via Satellite, che andrà in onda naturalmente su Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Adesso in diretta con alle 15.08 minuti primi, adesso con Alanis. Vous la connaissez? Oui, thank you. Ok.

0: meraviglia canzone di Alanis. Viene dal Canada e pare che quest'ultimo album lo abbia scritto proprio per liberarsi della propria angoscia, così ha riferito ultimamente in una intervista. 17 sono le canzoni che vanno a caratterizzare autobiograficamente il suo ultimo lavoro. Che succede? È il post-it di oggi. Ha chiamato il nostro amico da Gallarate, si chiama Alessandro. Non possiamo accontentarti con Renato Zero che è già andato in onda, ma c'è lui, Biagio Antonacci.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
5: Alle dichiarazioni del fisico di fama mondiale come William Hepper, che già vi abbiamo proposto qui su Cocktail Magazine, si aggiunge anche l'astrofisico e geoscienziato dottor Willie Sohn, che contesta la narrativa dominante sul cambiamento climatico, definendo la CO2 il gas della vita, anziché una minaccia per il pianeta. Egli critica la demonizzazione della CO2, ritenuta ingiustamente responsabile di fenomeni estremi come uragani, siccità e riscaldamento globale, definendo queste accuse assurdità. Sohn sostiene di aver pubblicato studi scientifici che confutano le teorie allarmistiche sul clima, ribadendo che la CO2 è essenziale per la vita sulla Terra. La sua posizione riapre il dibattito su uno dei temi più divisivi dell'epoca contemporanea, sfidando il cosiddetto consenso scientifico e proponendo una visione alternativa. Il suo messaggio chiaro: la CO2 non è un nemico, ma un elemento fondamentale per l'ecosistema, e le paure diffuse sul suo impatto climatico sarebbero esagerate o infondate.
6: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
7: Va ora in onda solo le più belle.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prenda in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di Teflon possono risolvere vari problemi.

0: te.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Oggi parleremo un po' di noi. Noi che abbiamo fatto e ancora facciamo la radio, come insegnato dai nostri predecessori. Noi che abbiamo plasmato la radio con le prime radio libere. Noi che abbiamo percorso i tempi di ciò di cui oggi ci circonda nel mondo della musica. E quindi, se vi dicessi che uno dei primi disc jockey della radio era un grande jazzista, ci credereste? Ebbene, oggi ricordiamo Lelio Luttazzi. Luttazzi è stato una figura davvero unica nella cultura italiana del Novecento. Pianista jazz, compositore, attore, direttore d'orchestra, ma anche uno dei primi veri disc jockey della radio italiana.
1: Canto, anche se sono stonato, perché sono letteralmente impazzito per te. Senti, canto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace.
0: Nato nel 1923 a Trieste, Lelio Luttazzi si innamorò presto del jazz. In un'epoca in cui questo genere arrivava in Italia con fatica, il suo stile elegante e raffinato, molto influenzato dallo swing americano, lo rese popolare sia come musicista, sia come personaggio radiofonico e televisivo. Negli anni 50 e 60 divenne una presenza familiare per il grande pubblico, grazie a un modo di parlare ironico, colto e mai banale. Il suo contributo più famoso come DJ è legato alla trasmissione radiofonica Hit Parade, che iniziò nel 1967 sulla Radio Rai.

0: All'epoca era una novità assoluta per l'Italia. Portava in radio una classifica dei dischi più venduti, ispirata ai modelli anglosassoni, introduceva un linguaggio più moderno e vicino alla musica internazionale, dava spazio al pop e alla musica leggera in modo sistematico. Luttazzi la conduceva con uno stile inconfondibile, una voce morbida, un ritmo rilassato e una ironia sottile che rendeva il programma sofisticato ma accessibile. Non era solo un elenco di canzoni, era anche educazione musicale, perché presentava artisti e contesti, aiutando gli italiani a orientarsi in un panorama musicale sempre più globale. Prima dell'era delle radio private e delle playlist digitali, programmi come Hit Parade erano fondamentali per scoprire la musica. E Luttazzi, in questo senso, anticipò la figura moderna del DJ. Selezionava e raccontava la musica, come abbiamo detto, costruiva un gusto musicale condiviso e faceva da ponte fra l'Italia e la scena internazionale. Oltre alla radio, Luttazzi lavorò anche in televisione e nel cinema, pensate anche con Federico Fellini. La sua carriera però subì un duro colpo negli anni 70 a causa di un caso giudiziario di cui poi fu completamente assolto, ma che lo tenne lontano dalle scene per un lungo periodo. Oggi è ricordato come uno dei primi grandi divulgatori del jazz in Italia, un modello di eleganza radiofonica, il creatore della prima vera classifica musicale italiana. Se ascoltiamo oggi le playlist, le classifiche o i programmi musicali, è anche grazie a pionieri come Luttazzi, che hanno trasformato il modo di raccontare la musica al pubblico.
1: Ah, avete visto come sono diventati gentili i vigili urbani, che non solo ti parcheggiano in un loro apposito parcheggio senza nessuna fatica da parte tua all'auto che dopo 6 ore di vani tentativi hai abbandonato in un posto qualunque. No, adesso i vigili ti fanno anche la foto, basta che passi col rosso e il semaforo scatta l'istantanea e poi devi soltanto specificare se la vuoi formato a tessera o con l'ingrandimento o col ritocco, e se la tua foto la vuoi subito la concili, se no te la mandano a casa in 6 copie compresa quella segnaletica da esibire al giudice, così puoi anche vincere il premio per il condannato più fotogenico. Ma premio per tutti, e pur sempre questa premiatissima, questa fotografatissima, questa fotogenicissima, Hit Parade!

Mazzi ha presentato Hit!

Can. Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche amiche sono il suo paron. Allora comanda una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan me gari.

farà come un facchin del porto. E in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatti pur dindon, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecussi beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin. E so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia. E mi me basta un anno d'estate.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Ed eccoci all'ultima puntata di questo speciale diario di bordo, un appuntamento radiofonico che è andato in onda su Radio Moto for Peace, ma che potrete sempre riascoltare sui siti www.radiomotoforpeace.it e www.motoforpeace.it. Un ringraziamento ancora ad Ermanno Capuano che ha continuato ad aggiornare i siti internet per quasi due mesi, un grazie a tutti i nostri ascoltatori e lettori del diario di bordo ed a tutti gli amici dei social network. È finita, davvero, ieri ultimo tour di Ford Force per un safari presso il Chitauwa National Park, e non l'ho definito tour de force tanto per dire. Pensate che siamo partiti alle 4 del mattino per raggiungere il parco alle 10, attesa di 2 ore, poi altre 4 ore di jeep e quindi altre 6 ore di viaggio per il rientro, con strade molto peggiori rispetto a quelle percorse con le jeep dentro il parco stesso, ricco di una vegetazione incredibile: elefanti, rinoceronti, gazzelle, tartarughe, coccodrilli, aquile, cicogne e migliaia di specie di uccelli. Tra qualche ora l'imbarco invece per New Delhi, da lì si volerà per Abu Dhabi e quindi Fiumicino, ma sentiamo alcune voci del team. Allora Marco, tiriamo le somme, finalmente siamo arrivati al giorno dell'imbarco per il rientro in Italia.
4: Sì, sì, finalmente si parte, si ritorna a casa. Bello.
3: Questo finalmente, bello. Intanto perché noi diciamo finalmente?
4: Vabbè, finalmente, insomma, perché sono 53 giorni che siamo lontano da casa e gli affetti a casa sono la cosa più importante che uno può avere. Diciamo che tornando indietro, pensando al viaggio che abbiamo realizzato, tutto positivo, abbiamo avuto tanta fortuna come si parlava prima, siamo stati fortunati, le cose sono andate tutte bene. Siamo stati fortunati col tempo, con i mezzi, abbiamo fatto un tour eccezionale perché abbiamo toccato 9 stati, vado errato, un team strepitoso, fantastico, grossi problemi non ce ne sono mai stati anche dal punto di vista diciamo gruppo, per cui tutto sommato è andata da Dio, è andata alla grande. Ovviamente adesso siamo arrivati al capolinea, si torna a casa, però comunque con gli occhi pieni di cose stupende, di sensazioni incredibili e di emozioni al top.
3: Celestino, anche questa missione è terminata, siamo pronti ad imbarcarci. Cosa ci vuoi dire?
5: Sono triste e contento. Triste perché ha finito, contento perché ha finito bene, abbiamo arrivato e fatto il progetto, abbiamo arrivato alla fine con esito, e già con il pensiero di Moto for Peace ancora non abbiamo arrivato a casa, già siamo con il pensiero del prossimo viaggio. Ma sono felice del gruppo, delle persone e dell'esperienza, che anche penso che dopo uno o due mesi di aver fatto il ritorno, che siamo a casa, potremo valutare la giusta medida come è andato questo viaggio.
3: Tu Veronica invece cosa ci dici?
6: Come dice Celestino, sto felice perché tutti quanti è arrivato bene, nessuno si è fatto male, nessuna moto si è rovinato, il progetto si è fatto, abbiamo donato il furgone alla Interpol, tutto è andato bene e questo è l'importante. Anche sto pensando già nella Sud America, nel prossimo progetto, perché questi giorni di riposo e poter parlare con gli altri, no? Come è andato, che possiamo fare in un futuro, cercare la maniera di cercare più sponsor o uno o due progetti. Questo è il mio pensiero, felice, felice e tanto felice.
3: Quanti ne hai bevuti di questi coffee and milk and toast?
5: Beh, tutte le mattine siamo stati qua, anzi che c'era coffee and milk and toast.
3: Oh, senti, allora tiriamo le somme, è finita, siamo per partire, ci stiamo per imbarcare.
5: Davvero?
3: Eh sì.
5: No, dai, ricominciamo, rifacciamo da indietro. Già che mi hai levato la moto da qua sotto parcheggiata per 4 giorni, mi sta prendendo male. Sì,
3: Com'è questa esperienza allora? Com'è stata?
5: Beh, è stata sicuramente positiva, bella, affascinante, ricca, faticosa. Torneremo sicuramente un po' più ricchi a casa, non solo di paesaggi, quindi di occhi, ma anche di testa. Abbiamo conosciuto tanta bella gente, abbiamo ricevuto tanti caldi abbracci che ci porteremo dentro fino alla fine della nostra lunga strada.
7: Un'esperienza infinita, insomma, che,
5: sì, sì,
7: che magari un giorno trasmetterai ai tuoi figli.
5: Speriamo.
8: Allora Martina, stiamo per imbarcarci, è finita. Per te questa è stata la prima, penso anche grande esperienza con Modo for Peace. Cosa mi dici?
9: Che sono contenta di tornare a casa perché 2 mesi sono tanti, è stato bellissimo, mi sono divertita, sono comunque contenta di aver conosciuto tutti. Ma adesso comincio a sentire proprio la stanchezza e la nostalgia di casa, sono contenta che è finita. Tutto benissimo, è andato tutto alla grande, meglio di quello che mi aspettavo.
8: Quindi un'esperienza positiva?
9: Sì, sì, sì, indubbiamente sì, sì.
8: Sentiamo anche la donna bionica, la donna bionica. Allora, sei contenta di rientrare a casa?
10: Domanda trabocchetto. Mi astengo e non mi chiedere altro.
8: Ok, allora dimmi qualcosa su questa grande e penso e spero meravigliosa esperienza con Modo for Peace e questa missione di 53 giorni in Asia.
10: In Asia, in Europa, un po' dappertutto.
8: Un po' dappertutto.
10: No, è stata stupenda. Poi stare fuori quasi 2 mesi e vivere, cioè, è come cancellare la lavagna e scrivere altre cose. Quindi è stato molto, molto bello e molto intenso.
8: Te l'aspettavi così? Cioè, questi livelli?
10: No.
8: Parlo di tutto, di difficoltà, di incontri, di collaborazioni con le altre forze di polizia, di tutto, insomma.
10: No, non mi aspettavo questo, non mi aspettavo. Ho deciso di partire senza aspettarmi niente di particolare, per non avere troppe aspettative che potevano essere deluse. Posso dire che non c'è stata alcuna delusione in questo viaggio, anzi un po' di malinconia sicuramente c'è, perché siamo alla fine. Infatti sono 3-4 giorni che ormai sto pensando, cavoli, mo si ritorna alla vita normale.
8: Senti, adesso sincerità per sincerità, ma un po' di stanchezza ce l'hai?
10: No, veramente io preferivo stare in moto piuttosto che stare fermo una settimana, però però va bene, dai, vuol dire che torno al lavoro carica.
8: Come ti senti a scrivere l'ultima pagina del tuo diario di bordo?
11: Mi sento sollevato perché si torna a casa. Questa città, Kathmandu, sicuramente è una città molto interessante, però secondo me è invivibile, almeno per il nostro modo di pensare e di come siamo abituati. Qui praticamente non si può uscire dall'hotel senza essere travolti da macchine, motorini, camion, aeroplani, elicotteri. Si vive nel caos più totale e completo, anche se devo dire che i nepalesi sono delle persone cortesissime, sono molto molto gentili e disponibili. E poi sono sollevato perché non ce la facciamo più, ho voglia di tornare a casa, di riprendere in mano le mie cose, di rivivere un attimo della mia quotidianità.
12: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
13: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
14: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito educazione e formazione etica e diritti umani. L'educazione subirà una trasformazione radicale, con una crescente digitalizzazione e personalizzazione dell'apprendimento. Le tecnologie come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale saranno integrate nei processi educativi, creando esperienze più immersive e interattive. L'apprendimento a distanza e le piattaforme online renderanno l'istruzione accessibile a milioni di persone, superando barriere geografiche e finanziarie. Le questioni etiche legate alle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, la sorveglianza e la manipolazione genetica diventeranno sempre più pressanti. I diritti umani, la privacy e la libertà di espressione saranno al centro di importanti dibattiti globali, con la necessità di bilanciare progresso e protezione delle libertà individuali. Nel complesso, il prossimo ventennio sarà un periodo di grande trasformazione e innovazione, con straordinarie opportunità, ma anche sfide cruciali da affrontare. Il modo in cui l'umanità risponderà a queste sfide determinerà la qualità del futuro globale.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Kiki Dee è nata a Bradford, in Inghilterra, nel 1947. Il suo vero nome è Pauline Matthews. Ha cantato nelle sale da ballo del Nord prima di arrivare a Londra nel 64, dove ha incontrato l'autore Mitch Murray, che le ha dato un nuovo nome e fornito il primo 45 giri dal titolo Early Night. Durante i 5 anni di lavoro con la Philips, verso metà degli anni 60, registrò l'album I'm Kiki Dee e molti 45 giri, per lo più nello stile della Motown, un paio dei quali sono entrati anche nelle classifiche inglesi. Nel 1970 fu l'unica cantante inglese bianca ad avere un contratto con la Motown e si recò a Detroit per fare un album. In quel periodo, tuttavia, la compagnia si stava trasferendo in California e il materiale che Kiki Dee registrò in modo molto disordinato veniva pubblicato solo dopo un anno con un titolo, Greatest Expectation, che risultò tristemente inappropriato. Con una carriera ancora tutta da definire, nel 1972 lavorò per un periodo di 6 mesi nei cabaret in Australia e in Sudafrica. Al ritorno ci fu l'offerta del manager di Elton John, John Reid, per entrare nella appena nata Rocket Records. Ed ecco che nel 1976 fece il suo vero primo grande successo a 45 giri, ovviamente in concerto, con

0: In Italia, se guidi con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema Alcolock.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Che custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari. Sufi soffocati, mullah immobili.

Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi, sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

0: canopio e nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna, ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: L'estate più bella con Radio Moto 4Peace.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto 4Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.

0: contatti senza frontiere.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana. È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: l'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
3: L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri, a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio. Ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

0: che viaggiano sulle due ruote.
1: L'elica bavarese non si ferma più e alza di nuovo l'asticella. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto4Peace. Amanti del tassello e dei grandi viaggi, aprite bene le orecchie. Dopo la furia della M1000RR, della R e della XR, la celebre lettera M sta per conquistare il territorio delle Maxi Enduro. I nostri radar a Monaco di Baviera hanno intercettato un prototipo che parla chiaro. Si sta scaldando i muscoli la nuova BMW M1300 GS. E vi diciamo subito una cosa. Non si tratta di un semplice esercizio di stile. La moto è praticamente pronta per la serie. Ma cosa cambia rispetto alla GS che già conosciamo? Qui la ricetta è chiara. Anima da enduro pura ed estrema riduzione del peso. Dimenticatevi la comodità da autostrada. Qui si fa sul serio. Ruote da gara con anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. Cerchi a raggi con pneumatici Metzeler Caruth tassellate. Impianto frenante M con le inconfondibili pinze blu. Scarico interamente in titanio, sospensioni ad escursione maggiorata e cardano irrobustito per ingoiare rocce, fango e i salti più doppi. Il motore boxer da 1300 cm3 confermerà i suoi super 145 cavalli. Ma la vera magia dei tecnici BMW sta nella cura dimagrante. Niente radar per il cruise control, via i pesi inutili. Serbatoio snello e un nuovo telaietto posteriore alleggerito con sella ultrasportiva. Il risultato? Un rapporto peso-potenza che promette di far volare questa M1300 GS anche nei passaggi off-road più estremi. Restate sintonizzati, perché appena toccherà terra vi racconteremo come va. Da Moto News e Radio Moto4Peace per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
2: Avete ascoltato?

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
2: Scopo della missione:
1: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Anche in questo paese, dopo 12 anni, qualcosa è cambiato in meglio. Superstrade e statali si alternano, tutte molto curate e pulite. Per raggiungere Minsk, percorriamo un rettilineo infinito che ricorda quello della Death Valley americana. Solo che qui non attraversiamo il deserto, ma boschi infiniti e campagne verdissime. Il sole tramonta lentamente dietro le nuvole che hanno continuato a versare acqua fino a pochi chilometri dalla capitale. Sono le 21 quando entriamo in città. Anche Minsk è cambiata. La città ci appare subito diversa. Raggiungiamo l'hotel dove passeremo la notte. 600 km percorsi e 12 ore di viaggio non hanno spento l'entusiasmo degli uomini del team di Moto for Peace. Anche questa tappa è passata e domani onoreremo i nostri impegni istituzionali e magari riusciremo a ritagliarci qualche ora per riposare. Nove del mattino. Divisa indossata, la nostra guida già pronta e pronto anche il pullman che ci porterà al centro della città, presso il Ministero degli Interni, dove incontreremo i vertici dell'Interpol. Il cielo è grigio, di quando in quando cade ancora la pioggia e fortunatamente, almeno per oggi, non dovremo usare le moto per muoverci. Al nostro arrivo ad accoglierci troviamo giornalisti, telecamere e fotografi. Restiamo sorpresi, forse perché ormai, dopo tante missioni intorno al mondo, ci sembra naturale affrontare percorsi di questo tipo. Ma a quanto pare questo è naturale e normale solo per noi. La nostra missione ha creato molto interesse presso i media e di questo non possiamo che essere fieri. Gli incontri con le delegazioni proseguono tutta la mattina tra interviste, scambi di doni, strette di mano con un'accoglienza a dir poco calorosa. Un evento in particolare ci sorprende ancora. Ci viene consegnata una lettera a firma del ministro dell'Interno, nella quale si congratula con l'associazione Moto for Peace, elogiandone la competenza, l'intraprendenza e il coraggio nel portare a termine missioni così importanti. Per Moto for Peace è un grande onore. Non è da tutti i giorni ricevere un riconoscimento simile, tenendo conto anche dell'importanza di questo paese nel contesto dell'ex Russia. L'incontro si conclude con il consueto scambio di presenti, una targa sulla quale è raffigurato il lungo percorso verso il Nepal.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

Lockdown, ecco come censuravano i social, lo scoop del Telegraph. Durante la pandemia, nel Regno Unito è emerso che è stata creata un'unità governativa chiamata CDU, Unità Controllo della Disinformazione, per censurare i contenuti sui social media che mettevano in discussione le misure restrittive e le scelte del governo, come la vaccinazione di massa. I messaggi considerati indesiderati venivano rimossi e si sarebbe anche utilizzata l'intelligenza artificiale per individuare e censurare i contenuti scomodi. Questa notizia ha suscitato polemiche e accuse di dittatura con alcune personalità, tra cui esperti e leader di campagne, sotto osservazione e talvolta soggette a censura sui social media se esprimevano opinioni contrarie alle politiche del governo in modo insistente.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: che viaggiano sulle due ruote.
1: Dalla Dakar ai trionfi nel mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada, Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto for Peace. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm cubici, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo clic. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie e in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Nella Milano di fine anni 70, quando le insegne al neon sembravano promettere il futuro e invece spesso regalavano soltanto notti insonni, un ragazzo con il pianoforte negli occhi e la rabbia nelle mani cercava il suo posto nel mondo. Si chiamava Alberto Fortis, classe 1955, e per anni aveva abitato il dietro le quinte della musica italiana. Autore nell'ombra, penna prestata ad altri, mentre dentro di sé cresceva il desiderio feroce di raccontarsi in prima persona. È così che nacque Milano e Vincenzo nel 1979. Non semplicemente una canzone, ma una lettera aperta alla città e ai suoi fantasmi. Milano, madre severa e luminosa, capace di offrire sogni e insieme divorare solitudini. E poi Vincenzo, figura reale e simbolica, uomo dell'industria discografica, probabilmente ispirato al produttore Vincenzo Mocci, ma soprattutto emblema di un sistema che decide chi può parlare e chi deve restare in silenzio. Dentro quel brano c'è tutta la stanchezza di un artista che si sente trattenuto ai margini. Le strade bagnate dalla pioggia, i locali fumosi, le promesse mai mantenute della discografia romana, legata soprattutto alla RCA italiana. E poi c'è il dolore trasformato in musica grazie anche all'incontro con due giganti della PFM, Franz Di Cioccio e Franco Mussida, che vestirono quelle parole di sonorità pop e progressive, sospese tra malinconia urbana e respiro internazionale. Fortis non canta soltanto una città, canta la sensazione di essere vivi e soli nello stesso istante. E quella rabbia non si fermerà lì, esploderà anche nella provocazione di A voi romani, un grido amaro contro certi salotti della musica italiana. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'invettiva, perché il vero cuore di Alberto Fortis batte altrove, nella poesia fragile e notturna del Duomo di notte, dove il sogno sembra più vero della realtà, nella drammatica immobilità della sedia di Lillà, metafora struggente di chi attraversa la vita senza trovare risposte, nella delicatezza di L'amicizia, canzone che ancora oggi a parlare sottovoce all'anima. Poi arriva il 1980. Il disco è Tra demonio e santità, un titolo che sembra raccontare perfettamente la sua musica, sospesa tra luce e inquietudine, tra dolcezza e ribellione. Gli arrangiamenti della PFM respirano l'eco elegante e visionario di Breakfast in America dei Supertramp, soprattutto della sensibilità melodica di Roger Hodgson. Ma dentro quelle influenze resta qualcosa di profondamente italiano, la fragilità emotiva di chi scrive per salvarsi. E forse è proprio questo il segreto di Alberto Fortis: aver trasformato le sue ferite in paesaggi sonori, canzoni che non chiedono soltanto di essere ascoltate, ma vissute. Come certe città di notte, che sembrano fredde da lontano finché non ci cammini dentro da solo.
1: Milano, sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa a com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
17: Scopo della missione:
16: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: International music by Radio Moto for Peace.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Oggi nel nostro shaker c'è un ingrediente che sa di cyber thriller, ma che purtroppo è pura realtà. Parliamo di tecnologia e di un termine che dovete assolutamente segnarvi: kill switch, ovvero l'interruttore digitale in grado di spegnere un intero paese in pochissimi minuti. Sì, avete capito bene. Poco tempo fa, con la firma di un solo funzionario del governo americano, due famosissimi modelli di intelligenza artificiale sono spariti nel nulla per tutti gli utenti non americani nel mondo. Niente preavviso, niente trattative, un blackout improvviso che ha dimostrato una cosa inquietante: chi controlla i server e i software controlla il mondo. In passato era già successo persino al procuratore capo della Corte Penale Internazionale, rimasto chiuso fuori dal proprio account Microsoft a causa delle sanzioni statunitensi. E l'Italia? Beh, l'Italia è a sovranità digitale, limitatissima. Pensate che circa il 70% delle nostre aziende quotate in borsa e addirittura il 90% di quelle del settore energetico si affida a provider americani per la posta elettronica e i dati. Perfino il nostro polo strategico nazionale, nato per essere il cloud sovrano della pubblica amministrazione, in realtà si appoggia su tecnologie targate Google e Oracle. Gli esperti avvertono: ci vorranno almeno 20 anni per colmare questo distacco tecnologico e avere un interruttore tutto nostro. Nel frattempo, le chiavi di casa dei nostri dati sensibili restano oltreoceano. Un cocktail decisamente amaro da buttar giù, non trovate? Alla prossima puntata.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: dietro le storie della musica.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Benson Boone, la 22enne star americana, ha partecipato per la prima volta al Coachella Festival, la manifestazione che si è svolta durante il mese di aprile e che si replicherà anche nel mese di maggio negli States. Verso la chiusura del suo live set, Boone ha eseguito una cover di Bohemian Rhapsody e a sorpresa è apparso sul palco Brian May, l'autore di quelle musiche, che ha chiuso il pezzo con un assolo di chitarra stratosferico. Solo che in molti tra il pubblico, a giudicare dalla reazione della platea, si saranno chiesti: ma chi è quel signore coi riccioli bianchi? Non riconoscendo ovviamente il chitarrista dei Queen, e così la collaborazione, dalle potenzialità esplosive, ha colpito solo una parte del pubblico. Lo stesso Benson Boone è rimasto sorpreso per la tiepida reazione e per la presenza del suo illustre, ma evidentemente non per tutti, prestigioso ospite. La speranza era quella di fare il botto con la chitarra di Brian May. Salito sul palco, vestito con un mantello alla Freddie Mercury, il cantante di Slow Down si è lanciato in Bohemian Rhapsody al pianoforte prima che May apparisse sul palco per unirsi con lui alla chitarra. In risposta allo scarso entusiasmo del pubblico, Benson Boone dopo il concerto ha condiviso il suo racconto su TikTok in un video in cui ha cantato con una banana e ha fatto dei finti tentativi di attizzare la folla scherzando: io che cerco di far capire alla folla del Coachella quanto Brian May sia una leggenda assoluta e l'impatto culturale che ha avuto sulla musica e su tutto il mondo musicale, ma evidentemente il suo pubblico non sa, non conosce. Nei commenti al video di Boone, i fan hanno condiviso la sua frustrazione. È stata un'esibizione fantastica e Brian May è stato l'ospite a sorpresa del secolo, ha assicurato un utente di TikTok. Hai pianificato tutto alla perfezione, tranne il fatto che la folla del Coachella è noiosa. Sono lì per le foto. Altri hanno concordato invece scrivendo: il fatto che non abbia perso la testa è pazzesco, mentre altri hanno ipotizzato che se Boone fosse andato in ogni altro posto nel mondo che non fosse la reazione sarebbe stata sicuramente molto più pronunciata.

0: May.
1: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, your station.

0: facenti scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: L'euro è il paese che non nomineremo. 20 anni di euro. Per alcuni un affare, per altri un boomerang. Secondo uno studio del Centro per la Politica Europea, c'è un paese che non nomineremo che ha perso oltre 4.300 miliardi di PIL potenziale dal 1999, con un costo di 73.600 euro a cittadino, mentre la Germania guadagnava 1.900 miliardi. Questo paese, no, non è la Grecia, ha visto stipendi fermi, aziende simbolo svendute a gruppi esteri e un'economia intrappolata dai vincoli di Bruxelles. Colpa solo dell'euro? No. Burocrazia, debito e produttività stagnante hanno aggravato il tutto, ma la moneta unica ha tolto la leva monetaria, lasciando il paese inerme davanti alla crisi. I vantaggi? Stabilità dei prezzi e roaming gratis. Gli svantaggi? Marchi storici finiti in mani olandesi, tedeschi, francesi. Morale? L'integrazione europea ha un prezzo e questo paese, che non nomineremo, ma che ama il caffè e il calcio, lo sta pagando più di altri. Restate sintonizzati per dati e nomi, forse, qui a Cocktail Magazine, l'informazione senza sconti.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità tra i 10 e i 40 km orari, 3 punti in meno.

0: bagagem.
1: Okay. Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
4: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
9: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
10: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Se decidi di sostituire lo scarico della tua moto con un terminale omologato, lo puoi fare senza aggiornare la carta di circolazione, in quanto il terminale, per la legge italiana, è ritenuto dal 1996 dispositivo di sostituzione. Bisogna però circolare portando sempre con sé il foglio di omologazione rilasciato dal produttore dello scarico.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Ci occupiamo oggi di Rick Allen. All'apice del successo dei Def Leppard, la notte del 31 dicembre 1984, il batterista Rick Allen, complice la cocaina, finisce fuori strada con la propria auto. Nel terribile incidente perderà il braccio sinistro. Quando poco meno di un mese dopo si ripresenterà in studio di registrazione, i compagni reagiranno come se di fronte avessero visto un fantasma. Grazie però all'aiuto del prestigioso marchio di batterie Simmons, del cantante Joe Elliott e del batterista degli Status Quo Jeff Rich, viene creato un drum set su misura per Rick, una batteria nuova, sperimentale, che gli permetterà di continuare a suonare. Si tratta di un ibrido composto da elementi acustici, elettronici e da pedali che il batterista deve utilizzare con il piede sinistro, in genere usato per controllare il Charleston. Dopo un indispensabile periodo di pratica, Allen però è in grado di riprendersi a tutti gli effetti il suo posto nei Def Leppard. Il suo ritorno avverrà sul palco nel 1986 al Monsters of Rock di Donington.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
3: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto4Peace, your station.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare.
2: Abbiamo passato una serata piacevolissima. Siamo in un camping, ma abbiamo qui degli heater molto molto confortevoli e abbiamo avuto la possibilità di riprenderci, perché ieri è stata una giornata molto pesante, più di 600 km. I primi sono stati molto pesanti perché in mezzo al traffico. E no, siamo veramente felici. L'accoglienza polacca è stata alla pari di quella ceca. Adesso 2 giorni a Varsavia e poi si entra nell'ex Unione Sovietica. E lì sarà un po' così, sarà un po' un mistero, perché solitamente gli umori sono ottimi, soltanto che adesso, per quello che sta succedendo nel mondo, forse troveremo qualcosa di diverso, chi lo sa. Io sono però sempre molto molto ottimista in questo.
1: Il viaggio riprende questa volta in autostrada. I nostri accompagnatori della polizia polacca decidono di raggiungere Varsavia passando per il centro di Cracovia. Il pensiero è gentile, ma purtroppo il tempo è come al solito tiranno. E per rispettare la roadmap, preferiamo proseguire direttamente verso Varsavia. La missione è importante, ed è importante mantenere tutti gli impegni che questa comporta. Dino deve avere il tempo di compilare il diario di viaggio e curare il sito internet. Richard deve aggiornare la pagina Facebook e portare a termine i collegamenti giornalieri con Radio Moto for Peace, ascoltata da migliaia di utenti nel mondo, che seguono l'andamento della missione giorno dopo giorno. Tutto questo richiede tempo e impegno che bisogna ricavare dalle poche ore libere che abbiamo a fine giornata. Mentre maciniamo chilometri tra una statale e un'autostrada, Dino deve risolvere un problema imminente e importante. Il generale libico Mohammed purtroppo non ha un regolare visto d'ingresso in Bielorussia e in Russia. Le rispettive ambasciate a Tripoli erano per ovvi motivi chiuse e l'unica speranza di Mohammed era ed è quella di ottenere un visto prima della frontiera. Se ciò non fosse possibile, Mohammed dovrà lasciare la missione e il team di Moto for Peace a Varsavia, ultima città dell'area Schengen, l'accordo integrato nel diritto dell'Unione Europea che garantisce la libera circolazione dei cittadini nel cosiddetto spazio Schengen.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

passeggero senza cintura, guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura, in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione, con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri, anteriori e posteriori, abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta a chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltandosi. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first, controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri, per evitare conseguenze drammatiche e illegali.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km orari di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Massimo Torrarius, Plastico!
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: So che risulterà difficile far vedere qualcosa alla radio, ma usando un po' di memoria riuscirò oggi a farvi un ripasso di quelle copertine dei dischi che davano lustro agli artisti che le realizzavano, sia al gruppo musicale associato che alla bellezza e alla completezza di informazioni che trovavi in ogni long play. Grafici, designer, pittori, fotografi negli anni hanno messo in risalto in modo indelebile alcune tra le copertine di dischi diventate iconiche. Andy Warhol e la sua banana gialla, per esempio, dei Velvet Underground, o la cerniera dei jeans dalla copertina di Sticky Fingers degli Stones, o il dipinto della pittrice inglese Betty Swanwick intitolato The Dream, al quale Gabriel si ispirò per il testo di I Know What I Like nella copertina del disco Sell in England by the Pound. Poi ci sono le foto di Ian Macmillan, che ritrasse i Fab Four sulle strisce pedonali di Abbey Road e che divenne la copertina dell'ultimo album dei Beatles prima del loro scioglimento. Come non menzionare, per esempio, Barry Goldberg, che dipinse la faccia impaurita e con la bocca aperta di The Court of the Crimson King, dei King Crimson, o la negativa, tirata con molto contrasto nella copertina di Francesco Messina nella voce del padrone di Franco Battiato. Ma il genio del designer e della fotografia, Storm Thorgerson, è l'uomo che ha trionfato e trasformato le copertine degli album in vere e proprie opere d'arte. Nessuna grafica digitale, nessun trucco al computer. Lui costruiva tutto dal vivo e il suo stile lo riconoscevi subito, come le foto iconiche contenute nella copertina dei Pink Floyd Wish You Were Here, come i due uomini che si stringono la mano in una zona industriale ma con uno dei due che sta bruciando, o l'uomo che nuota su una duna di sabbia, o addirittura la distesa di letti in un deserto di A Momentary Lapse of Reason, sempre dei Pink Floyd. Tutte le sue opere sembrano uscite da un sogno. Thorgerson ha anche lavorato con i Led Zeppelin, con i Muse e molti altri. Ogni copertina ha un significato nascosto, qualcosa che ti lasciava lì a pensare. Storm diceva che la copertina di un disco non serve solo a decorare un album, ma a raccontarne la storia.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
16: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
17: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
18: attraverso
17: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
18: Scopo della missione:
17: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: la hora de Sudamericando.
1: It's time for Sudamericando.
0: È tempo di Sudamericando.
2: Sudamericando, olé, musica latina, hola, en Radio Moto 4Peace, Sudamericando.
3: Thank you.

0: Entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento

0: con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026 e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando. Dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane, i motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voler tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto For Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
1: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorforpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera sfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun, Rain All Over the World.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: stiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Vorbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motorforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018
0: Logbook. Ciao a tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato al grande evento dell'anno, quindi la missione di Moto for Peace, denominata In Missione per le Missioni. Partenza, come sapete, il 19 aprile prossimo, ma le sorprese non finiscono mai. Di recente abbiamo ascoltato il capo spedizione e presidente della nostra ONLUS, Bernardo Lepore, che saluto e che ci racconterà altri risvolti, purtroppo non sempre positivi, che caratterizzano la grande macchina organizzatrice. Ma direi di iniziare prima con le cose positive. Ce ne sono, vero Dino?
3: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori. È andato a buon fine la realizzazione dei documenti doganali, che anche quelli hanno avuto un costo, e l'attrezzatura si è completata. Abbiamo ricevuto il materiale ultimo che aspettavamo da alcune aziende e niente, siamo carichi, siamo pronti.
0: Senti, ma c'è ancora qualcosa da fare?
3: A questo punto ci manca soltanto da stipulare l'assicurazione sanitaria, poi niente, fare i bagagli e partire.
0: Senti Dino, a proposito del grande lavoro speso per la realizzazione di questa missione, che mi dici?
3: Diciamo che c'è stato un grandissimo lavoro, ma la cosa particolare qual è che ci si prepara magari da 2 anni e poi, caro Richard, siamo costretti a fare le cose sempre negli ultimi giorni, e questo non l'ho mai capita, questa cosa veramente. Non so se è una cosa classica italiana, però ecco, chiedi una cosa con 2 anni d'anticipo e poi 2 anni dopo ti dicono: ma cos'è che mi avevi chiesto? Che cos'è che ti serviva? Ed è per questo motivo che ci ritroviamo a fare i conti sempre con il tempo. Comunque, un'altra cosa che mi premeva dirti è che questo viaggio, che è battezzato, come avete ben detto, In Missione per le Missioni, si potrebbe chiamare anche in un altro modo. Questo è il viaggio delle mancate promesse, caro Richard, delle mancate promesse. Tu non immagini quante promesse abbiamo ricevuto di sostegno a questa missione, che ricordo a sostegno dei missionari cattolici che svolgono un lavoro importantissimo in Africa meridionale, perché in questi giorni specialmente che noi parliamo, di cosa parliamo, qual è l'argomento più attuale? L'immigrazione, il sostegno, l'aiuto. Ebbene, avevamo tanti potenziali, come dire, sponsor, chiamiamoli così, io preferisco chiamarli sostenitori. Come hanno ricevuto diciamo l'idea di quello che sarebbe stato poi il progetto, si sono tirati indietro, e questo purtroppo per noi è stata una botta veramente grande, perché tu parti con delle premesse e poi ti ritrovi praticamente da solo e risolvere tutto in brevissimo tempo.
0: Dino, poco fa mi accennavi di un grande lavoro delle nostre ambasciate all'estero e so che vorresti fare delle precisazioni al riguardo.
3: Una nota che ci tenevo molto, molto, molto a dirlo in questa brevissima intervista è la nostra diplomazia all'estero. La nostra diplomazia, quando dico diplomazia parlo di ambasciate e consolati, è veramente fatta di gente preparata e gente eccezionale. Veramente, secondo me, i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono un fiore all'occhiello del nostro paese.
0: Bene, con questa bella notizia concludiamo l'appuntamento speciale con Bernardo Lepore. Ciao Dino, in bocca al lupo per tutto.
3: Ok, caro Richard, un caro abbraccio e a risentirci a presto. Ciao ciao.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

La storia degli Spandex, come vengono soprannominati in Inghilterra, inizia un paio di anni prima rispetto ai rivali Duran Duran, ma proprio come loro parte grazie alla voglia di mettere in piedi una band da parte di due compagni di scuola, Gary Camp e Steve Norman. A loro si aggiungeranno John Keeble e Michael Hallison, sostituito presto da Martin Camp, e infine il tenebroso cantante Tony Hadley, che un po' come Simon Le Bon catalizza le mire delle giovani fan e delle critiche sprezzanti di chi vede la band solo come un gruppo inutile per ragazzine assatanate. A completare la squadra, dopo che il gruppo ha iniziato già a farsi le ossa nei sobborghi londinesi, arriva Steve Duggar, amico della band, nel ruolo di manager, una scelta azzeccatissima visto che Duggar diventa decisivo per il successo del gruppo. Sul nome le notizie sono meno certe, qualcuno sostiene che il termine faccia riferimento ai movimenti dei gerarchi nazisti nel momento della loro impiccagione, dopo appunto il processo di Norimberga. Per altri si riferisce invece ad un'arma utilizzata durante il primo conflitto mondiale. Più semplicemente sembra invece che sia tutto stato ispirato dai graffiti visti in un bagno di una vecchia discoteca di Spandau, quartiere di Berlino. Qualunque sia comunque l'idea di partenza, su una cosa non vi sono dubbi: il nome crea curiosità ed è difficile da dimenticare.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Siamo in Sudan e in Sudan, credetemi, si patisce la sete. Caspita, dopo appena 50 km di viaggio avevamo tutti voglia di fermarci per bere anche ciò che solitamente si beve di rado, come le bibite gassate o zuccherate, che qui invece sono importanti. Importanti perché il corpo richiede proprio gli zuccheri. Un sacco di colleghi non bevevano mai quelle bibite normalmente nella vita quotidiana di ogni giorno e in quei casi invece la cercano come fosse oro. Insomma, si beve e non si fa mai la pipì, neanche con 15-20 litri al giorno di bevande. Ma spiegare cosa si prova in questi momenti e di quello che il corpo desidera, beh, lo devi solo provare per capire. Quando ci si ferma si è stremate, l'obiettivo è solo quello di bere e dissetarci al più presto. Viaggiare a 48 gradi non è facile ed il nostro corpo non è abituato. Se poi ai 48 gradi aggiungi il calore del motore, beh, vi lascio immaginare il risultato. L'ambasciata fortunatamente sta reagendo benissimo. Ieri sono venuti a prenderci a 60 km da Khartoum e poi in serata l'ambasciatore ha offerto una cena a casa sua e ancora non è finita, perché l'indomani ricevimento ufficiale presso l'ambasciata, tutti in divisa, e presso la sede dell'Interpol. Poi sarà la volta di una cena da un italiano che si chiama Roberto. Ormai è più sudanizzato che mai, ma la sua ospitalità e disponibilità verranno rammentati da tutti noi. Lunedì partenza per la zona pericolosa del Sudan.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

Questa mattina l'ho già perso il treno, o non lo trovo più, che ne so. Tanto prendo quello dopo, ed ho la testa tra le nuvole. Vuol dire

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Come funzionerà la censura Google? Il gigante americano si vende per 370 miliardi. Google e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, hanno annunciato un accordo pluriennale per fornire informazioni sanitarie credibili e affrontare problemi di salute pubblica emergenti e futuri. Questo patto tra privati ha sollevato preoccupazioni sulla censura e sulla manipolazione dell'informazione. Google ha donato oltre 320 milioni di dollari in pubblicità all'OMS. La donazione più grande nella sua storia e ha stanziato altri 50 milioni di dollari per il 2023 per sostenere l'OMS. L'accordo potrebbe rendere più difficile la controinformazione e la presentazione di opinioni contrarie su questioni sanitarie. L'impatto dell'accordo si estenderà anche a YouTube, di proprietà di Google, con l'obiettivo di rimuovere disinformazione dannosa, a loro parere, o promuovere contenuti di autorità sanitarie ritenuti credibili, sempre secondo loro. Tuttavia ci sono preoccupazioni che ciò possa portare a una limitazione dell'accesso alle informazioni e alla censura di opinioni contrarie.
11: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.

0: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
7: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
1: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
9: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
10: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
11: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
12: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
13: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
14: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
1: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute.
2: Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio. Altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con moto di Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 lode a MyTech.
1: E vogliamo parlare dello sterrato? A noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulè in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano, ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vite allentata, di un telaietto che si è spostato, niente.

0: Turn it up.
1: 52 anni fa, il 15 aprile del 1974, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il rock americano. Si chiamava Second Helping, il secondo album dei Lynyrd Skynyrd. Dentro c'era una canzone che avrebbe attraversato decenni, generazioni, polemiche e miti. Una canzone nata nel sud degli Stati Uniti, ma capace di diventare universale. Sweet Home Alabama.

Dietro quell'inno apparentemente semplice però si nascondeva una storia fatta di disciplina feroce, orgoglio, contraddizioni e di una rivalità che in realtà era un legame profondo. Una storia che univa i Lynyrd Skynyrd ad un artista che sembrava il loro opposto naturale, Neil Young. All'inizio degli anni 70 i Lynyrd Skynyrd erano ancora una band affamata. Venivano dalla Florida ma rappresentavano l'anima del sud americano. Lunghi capelli, whisky, jeans consumati, concerti infiniti e un'identità fortissima. Erano il volto del cosiddetto Southern Rock, musica sporca, potente, piena di blues e libertà. Ma dietro quell'immagine da ribelli improvvisati c'era una organizzazione quasi militare e al centro di tutto Ronnie Van Zant. Piccolo di statura, silenzioso fuori dal palco ma assolutamente dominante in sala prove. Ronnie pretendeva perfezione assoluta. Ogni arrangiamento veniva smontato e ricostruito fino allo sfinimento. Nessuno poteva permettersi una nota fuori posto, nessuno poteva arrivare impreparato alle prove. Quando entrò nella band Ed King, la situazione diventò ancora più complicata. I Lynyrd Skynyrd si ritrovarono con tre chitarre contemporaneamente. Una follia per l'epoca. Tre linee melodiche diverse da far convivere senza sovrapporsi. Tre personalità musicali fortissime da incastrare come ingranaggi perfetti.

0: Fu proprio quell'equilibrio quasi impossibile a creare il loro suono leggendario. Ed King avrebbe scritto uno dei riff più riconoscibili della storia del rock. Bastarono poche note, immediate, sporche ma immortali. Nasceva così Sweet Home Alabama. Ma quella canzone non era solo un brano da stadio, era anche una risposta, perché anni prima Neil Young aveva pubblicato due canzoni molto dure contro il sud americano, Southern Man e Alabama, brani che denunciavano il razzismo, le ferite della segregazione e le ipocrisie di un'intera cultura. Molti nel sud si sentirono attaccati e Ronnie Van Zant decise di replicare. Così, dietro a Sweet Home Alabama, arrivò quel verso destinato a diventare leggendario, un riferimento diretto a Neil Young, quasi una sfida pubblica. Da fuori sembrava l'inizio di una guerra ideologica, da una parte il cantautore progressista canadese, dall'altra i rocker sudisti con la bandiera confederata sul palco. Ma la verità era molto più complessa, perché Ronnie Van Zant stimava profondamente Neil Young, lo ascoltava continuamente, indossava spesso le sue magliette durante i concerti e durante le interviste. E anche Neil Young, lontano dalle polemiche pubbliche, aveva un grande rispetto per i Lynyrd Skynyrd. Non esisteva quindi odio vero tra di loro, esisteva piuttosto un dialogo duro, musicale, quasi poetico, tra due visioni diverse dell'America, ed è proprio questo il segreto incredibile nascosto dietro a quella rivalità. Le canzoni che sembravano attaccarsi erano in realtà collegate da una reciproca ammirazione. Perfino Neil Young anni dopo avrebbe ammesso di considerare Sweet Home Alabama una risposta intelligente e meritata. Nel frattempo, durante le registrazioni di Second Helping, accadevano piccoli episodi destinati ad entrare nella leggenda. All'inizio di Sweet Home Alabama, appena prima che la musica esploda davvero, si sente una voce pronunciare una frase semplice, questa.
1: Turn it up.
0: Per anni i fan pensarono fosse una scelta studiata, in realtà era soltanto un momento spontaneo. Pare che Ronnie Van Zant non riuscisse a sentirsi bene nelle cuffie durante la registrazione e chiese al tecnico di alzargli il volume. Il produttore Al Cooper ascoltò quella traccia e decise di lasciare dentro quel pezzo quella voce, perché rendeva tutto più vero, più umano, più vivo. Quindi forse è proprio questa la forza dei Lynyrd Skynyrd. Dietro l'immagine gigantesca, dietro il mito del sud ribelle, dietro i concerti selvaggi e le polemiche politiche rimaneva sempre qualcosa di autentico. Una band composta da ragazzi imperfetti, testardi, ossessionati dalla musica. Eppure anche il mito più potente può spezzarsi all'improvviso. Il 20 ottobre del 1977, solo tre anni dopo l'uscita di Second Helping, l'aereo dei Lynyrd Skynyrd precipitò nel Mississippi. Morirono Ronnie Van Zant, il chitarrista, Steve Gaines, la corista Cassie Gaines e altri membri dello staff.

il Southern Rock perse per sempre la sua voce più importante. E con quel disastro svanì anche una collaborazione che avrebbe potuto diventare storica. Neil Young, infatti, aveva scritto una canzone chiamata Powder Finger, pensata proprio per i Lynyrd Skynyrd, mentre la componeva, e avrebbe voluto affidarla proprio a loro. Non successe mai, purtroppo. Il destino fermò tutto prima. E così rimase soltanto l'idea di ciò che avrebbe potuto essere. Due mondi apparentemente opposti, uniti dalla stessa passione per la musica. Ancora oggi, quando parte il riff di Sweet Home Alabama, molti sentono soltanto un classico rock da cantare a squarciagola. Ma dietro quelle note vive una storia molto più profonda. La storia di una band disciplinata fino all'ossessione. Di un leader duro e perfezionista, capace però di lasciare dentro una registrazione un momento casuale. Di una rivalità che in realtà era rispetto, e soprattutto di un'America piena di contraddizioni, raccontata attraverso la musica. Perché a volte le canzoni più famose non nascono dall'odio, nascono dal confronto. E alcune delle amicizie più vere si nascondono proprio dietro a queste sfide più rumorose.

keep pouring them from one glass to the next.

0: E adesso invece siamo pronti per parlare di solidarietà. Wow. Cominciamo con questo filmato che ci porta nell'Africa australe, dove un gruppo di una dozzina di poliziotti guidati dall'italiano Bernardo Lepore ha portato aiuti concreti a tante popolazioni in grave difficoltà. Vediamo questo reportage e poi ne parliamo in studio con Costanza Miriano, che è una curatrice del reportage.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Bisogna viverla di prima persona per capire quello che succede qua giù.
3: Questo non è un viaggio fine a se stesso, questo non è soltanto andare in moto, ma è molto di più.
2: E ho deciso che era ora di alzarsi dal divano, di spengere la televisione, di smettere di sentire quello che ci viene raccontato e che era giunto il momento di toccare con mano quello che succede al di fuori del nostro piccolo mondo.
4: Si chiama Moto for Peace ed è un'idea un po' folle venuta a uno che con la moto ci sa fare, un uomo della polizia che ha coinvolto colleghi, non solo italiani, tutti in moto a portare aiuti dove serve, viaggi lunghi e faticosi, pericolosi anche, autofinanziati e fatti durante le ferie, organizzati con cura, prendendo contatti con le forze dell'ordine locali. Quest'anno la meta è stata l'Africa australe.
5: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni.
4: Per questo il Cardinal Turkson del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale ha concesso il suo patrocinio a questa missione e un generoso finanziamento a quella del prossimo anno, che sarà in Sud America. A Nyangana, in Namibia, l'unico ospedale nel raggio di 50 km manca di tutto. Ha solo un apparecchio per le radiografie, ma spesso è privo delle lastre per farle. I motociclisti lasciano qualche aiuto e poi partono verso l'Angola, dove arrivano a fatica viste le condizioni delle strade. Qui l'emergenza è quella dell'acqua potabile, ma è solo la prima di una lunga lista.
6: Voi che passate, che conoscete, diciamo così, tra virgolette, le nostre realtà, fate qualcosa, abbiamo bisogno di tante cose. Adesso fare un elenco, dire abbiamo bisogno di questo e di quello. Io dico, noi abbiamo bisogno più o meno di tutto.
4: Nella missione di Ondiva però la fede è qualcosa di molto serio, anzi di allegro.
7: Qui la gente mai si stanca della messa, a volte vediamo in tante altre parti del mondo le messe sono troppo brevi e la gente si stanca, qui non si stanca mai. E la messa per noi è veramente la festa, per cui si canta, si prega, si balla, è una festa. E che festa sarebbe se una festa fosse troppo breve?
8: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: pop music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Abbiamo interrogato l'intelligenza artificiale chiedendo: ai tempi dei Romani sulle Alpi non esistevano i ghiacciai? Anche allora c'era il riscaldamento globale? Ecco la risposta. Durante il periodo dell'Impero Romano, in particolare intorno all'inizio dell'era volgare, primo secolo d.C., le Alpi erano effettivamente caratterizzate da condizioni climatiche diverse da quelle odierne. Tuttavia, dire che non esistevano ghiacciai è un'esagerazione, ma è vero che durante l'epoca romana molti ghiacciai alpini erano meno estesi rispetto a oggi e alcune zone oggi coperte dai ghiacciai erano probabilmente libere dal ghiaccio. Questo fenomeno è collegato a un periodo climatico noto come ottimo climatico romano, che va dal 250 avanti Cristo al 400 dopo Cristo, durante il quale le temperature in Europa e più in generale nell'emisfero nord erano più miti rispetto ai secoli precedenti e successivi. Durante questo periodo le temperature erano abbastanza elevate da permettere una certa espansione agricola e un clima relativamente favorevole alla vita umana. Questo periodo fu seguito dal cosiddetto periodo buio climatico e dalla piccola era glaciale, che va da dal XIV al XIX secolo, quando i ghiacciai crebbero nuovamente e avanzarono in molte regioni montuose europee. Non possiamo però parlare di riscaldamento climatico in senso moderno, cioè causato dalle attività umane nel caso dell'ottimo climatico romano. Le fluttuazioni climatiche dell'epoca erano principalmente dovute a fattori naturali come la variabilità solare e le oscillazioni dell'orbita terrestre. A differenza del riscaldamento globale attuale, che è largamente influenzato dalle emissioni di gas serra dovute alle attività industriali umane, almeno è quello che si dice, le variazioni climatiche in epoca romana erano parte dei cicli naturali di lungo termine del clima terrestre. In sintesi, durante l'epoca romana le Alpi avevano probabilmente ghiacciai meno estesi rispetto ad oggi, ma questo era il risultato di variazioni climatiche naturali e non di un riscaldamento globale antropogenico come quello che osserviamo oggi. A tal proposito, sono numerosissimi gli scienziati che non credono al riscaldamento globale odierno e dopo la risposta dell'intelligenza artificiale, anche noi ci poniamo un quesito. Se già in passato si sono registrate variazioni climatiche molto ma molto più accentuate rispetto a quelle odierne, quelle che oggi ci vengono prospettate insistentemente dai media potrebbero essere di tipo naturale e non provocate solo ed esclusivamente da noi umani. E perché disturbarsi con così tanta perseveranza ed impegno sul green e non si fa nulla per fermare le guerre che tutto fanno tranne che ripulire il pianeta?
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Lasciamo la città di Wuling con il termometro che segna 42 gradi centigradi con punte di 45. Troviamo un po' di refrigerio solo quando percorriamo dei tunnel. Beviamo di continuo e le soste si susseguono frequenti, malgrado la nostra prima tappa sia solo di 240 chilometri. Ogni chilometro ci sembra una conquista.
2: È da morire. Io penso che una temperatura così neanche in Sudan l'abbiamo vissuta.
3: Se il calore che è?
4: Molto, molto, molto calore.
2: Qui se la temperatura comincia ad essere sempre questa, se è sempre questa, bisogna rivedere gli orari di partenza, perché qui siamo veramente al limite della resistenza fisica. È pazzesco, perché il termometro della moto non scende sotto i 40, ma l'umidità è una cosa veramente folle.
1: Il gruppo si comporta bene. Apre la colonna Dino e la chiude Pasqualino. Poi il mezzo di appoggio con i nostri bagagli personali e tutto quello che può servire durante il viaggio. Da Wuling, a pochi chilometri dal mare, ci dirigiamo verso Ibu, percorrendo lunghissime superstrade che collegano tra loro i molti centri abitati che attraversiamo. Già dai primi chilometri prendiamo atto che avremo un secondo nemico, oltre al caldo, con il quale convivere durante il viaggio. E sarà ben più pericoloso del primo: gli automobilisti cinesi. La circolazione è fuori controllo. La guida contromano è la pratica più usuale. Ma non mancano improvvise inversioni di marcia e dure lotte, quasi un corpo a corpo, nell'attraversamento degli incroci. Velocità di crociera a 90 km orari. Massimo rispetto della distanza di sicurezza e mai distrarsi dalla guida. La prima notte la passiamo a Ibu e al mattino saliamo in moto alla volta di Shangrao. I chilometri non sono molti, 250, anche se per noi, a causa del caldo e del traffico, la tappa sembra interminabile. Presa confidenza con i mezzi e la strada, cominciamo a guardarci intorno e non riconosciamo la Cina della missione di Moto for Peace del 2002. Sono passati 9 anni da allora. Molte cose nel paese sono cambiate e le regioni che attraversiamo sono sensibilmente diverse. Gli ampi spazi e la natura prepotente e selvaggia del Gobi e del Qinghai sono ben diversi dagli spazi che percorriamo in queste prime tappe del nostro viaggio. L'attenzione alla guida resta massima, ma purtroppo non basta quando il fondo stradale è coperto da una larga scia di gasolio che finisce proprio sotto le ruote di Francesco. Impossibile evitare la caduta e in pochi secondi Francesco è a terra. Per fortuna niente di rotto. Solo un grande spavento per tutti e qualche strappo sulla tuta. La moto ha qualche danno sulla fiancata destra, immediatamente riparato dai meccanici a nostro seguito, che ci garantiscono un'assistenza continua e parti di ricambio sempre a disposizione del team.
5: Ciao, soy Veronica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace. La radio sin fronteras.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

Oggi entriamo dentro la traccia di Grace, del leggendario Jeff Buckley. Un arpeggio dolce e sospeso introduce Grace, creando un'atmosfera magica, quasi onirica. Il timbro di Buckley si muove tra dolcezza e intensità, passando con naturalezza tra sussurro e pura estasi vocale. La canzone è un viaggio tra amore, perdita e bellezza. Il testo parla di un addio consapevole, accettato con serenità, come se Buckley sapesse già che il tempo a propria disposizione sarebbe stato breve. Buckley usa come accordatura della sua chitarra una drop D, una scelta che conferisce al brano quel carattere avvolgente, fluttuante, quasi mistico. Grace quindi è più di una canzone, è un'esperienza, un frammento cristallino di pura emozione. La sera del 29 maggio 1997, però all'età di 30 anni, mentre a bordo di un furgone guidato dal suo roadie Kate Foti si stava dirigendo agli studi di registrazione passando lungo le rive del Wolf River, un affluente del Mississippi, chiese all'autista di fermarsi avendo voglia di fare un bagno. Già in precedenza aveva nuotato in quelle acque, quindi si immerse nel fiume tenendo però addosso i vestiti e gli stivali, arrivando fino ai piloni del ponte dell'autostrada, canticchiando il ritornello di Who Loved a Love degli Zeppelin. Nello stesso momento in cui stava transitando un battello che probabilmente creò un gorgo che lo risucchiò, il cantante scomparve dalla vista di Kate Foti, il quale chiamò la polizia che, pur avendo ordinato un dragaggio della zona, non trovò nulla. Sei giorni più tardi, nella mattina del 4 giugno, il corpo di Buckley fu avvistato da un passeggero del traghetto American Queen, impigliato tra i rami di un albero sotto il ponte di Bay Street, la via più importante di Memphis. Gene Bowen, tour manager di Buckley, riconobbe il corpo da un piercing all'ombelico e dalla maglietta indossata. L'autopsia però non rilevò tracce di alcol etilico o di droghe. Il caso venne archiviato come incidente. Un comunicato ufficiale della madre diceva: «La morte di Buckley non è stata misteriosa, legata a droghe, alcol o suicidio. Abbiamo un rapporto della polizia, un referto del medico legale e un testimone oculare che provano che si sia trattato di un annegamento accidentale e che il signor Buckley era in ottimo stato mentale prima dell'incidente».

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: va ora in onda
1: il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Secondo giorno di relax a Kathmandu, dove il team si è comunque occupato a sistemare le valigie, le borse della moto, a sistemare e ad effettuare alcune riparazioni, ad esempio la mia gomma posteriore ritrovata con infilzato un bel chiodo, oppure ad effettuare una ricognizione nel luogo in cui si svolgerà il 17 ottobre prossimo la cerimonia per la consegna delle 10 moto. Sì, perché, lo ribadiamo per chi ancora non lo sapesse, Moto for Peace Onlus dona ad Asia Onlus 10 motociclette che verranno messe a disposizione di enti pubblici che gestiscono la sanità a livello locale nel distretto di Kavre a Rashwa, qui in Nepal. All'evento parteciperanno i membri dell'Interpol e della polizia nepalese, il team di Moto for Peace e quindi Asia, e si concluderà con uno spettacolo di danze e canti dei bambini di una scuola, una delle scuole in cui Asia opera attraverso l'adozione a distanza di bambini. Solo oggi in tanti si sono resi conto di aver terminato la missione ed a tal proposito ascoltiamo le loro impressioni.
3: Allora Andrea, in poche parole, il risultato per te finale di questo mega tour da 14.000 km?
4: Il risultato finale è spettacolare, direi, bellissimo, un'esperienza che non si può raccontare, secondo me. Bisogna semplicemente viverla e non ho sinceramente altro da aggiungere.
3: Sei anche soddisfatto di te, immagino?
4: Beh, assolutamente, adesso mi sento più centauro di prima. Sicuramente sì.
3: Allora Jordi, in poche parole, è finito questo grande tour, 14.000 km in moto, come ti senti?
5: Io mi sento pieno per prima, perché abbiamo fatto un lavoro impressionante tutto il viaggio e per me è stata un'esperienza inolvidabile. Non mi riporto solo il beneficio alla comunità da Nepal, mi riporto il mio cuore, che è lo più importante, un gruppo di amici che alla vita mi ha pensato di trovare, con alcuna cosa inolvidabile, magnifico.
3: Allora Veronica, 14.000 km, termina così una missione importante, come ti senti?
6: Mi sento felice e mi sento triste. Felice di finire senza nessuno che si è fatto male, felice perché abbiamo arrivato tutte con le moto senza rovinare, le due van hanno avuto piccoli problemi che si sono soluzionati praticamente nel momento, tutto è andato bene, siamo tanta gente che è arrivato alla fine, che questo è lo più importante.
3: Celestino, e tu invece, 14.000 km terminata questa ennesima missione, come ti senti?
7: Molto felice, perché è stato troppo diversa, ha avuto troppo pezzo di buona strada, ma quello che è stato brutto è stato bruttissimo, il peggio, ma il gruppo, penso che la valutazione finale è benissima. E quello pezzo finale ha servito anche per chiudere e stringere il gruppo come Moto for Peace.
3: Vittorio, 14.000 km, una missione importante che praticamente si è conclusa, tu come ti senti?
8: Benissimo, è stata una bella avventura, ieri è stato il clou dell'avventura, che ci è successo di tutto, purtroppo noi l'abbiamo passata anche se è stata abbastanza difficile, però alla fine ne siamo usciti, purtroppo abbiamo visto il disastro, quello che è successo, sembra che ci siano 500 morti in quel posto lì, mamma mia. Però nel complesso ce la siamo cavata, è stata una tappa dura, però alla fine adesso siamo qua, basta, è finita.
3: Olga, 14.000 km, una grande missione, la prima per te, come ti senti?
9: Bene, mi dispiace solo che ora bisogna stare fermi 7 giorni, no, non ci sono più abituata, però no, sto bene, è stata una bella esperienza e spero di poterla rifare il più presto possibile.
10: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
11: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: I fulmini sono tra i fenomeni naturali più pericolosi e imprevedibili. Ancora oggi i sistemi di protezione sono simili al parafulmine inventato da Benjamin Franklin quasi tre secoli fa. Ma un gruppo di scienziati sta sviluppando una tecnologia basata sul laser che potrebbe neutralizzare questa minaccia.
7: Il Santis, con i suoi 2502 metri, è il monte più alto del gruppo delle Prealpi svizzere, un luogo speciale per gli scienziati che studiano i fulmini per via delle sue condizioni meteorologiche estreme. Qui si trova un osservatorio dotato di una rete di sensori che registrano costantemente dati su questo fenomeno naturale che può avere conseguenze catastrofiche. I fulmini uccidono ogni anno fra le 6.000 e le 24.000 persone in tutto il mondo, provocano blackout, danni agli apparecchi elettronici e incendi boschivi che costano miliardi di euro.
8: Questa torre ha una particolarità che la rende speciale in Europa occidentale e forse nel mondo.
9: Europa occidentale, possibilmente nel mondo.
8: È una torre che presenta il vantaggio di essere colpita regolarmente dai fulmini, almeno 100 volte all'anno. Quello che facciamo è misurare la carica elettrica che è trasferita dalla nuvola verso la Terra. È come una scossa che colpisce una persona quando tocca una presa elettrica. Misuriamo la scossa che produce il fulmine e questo ci permette di sapere quanta energia è trasferita dalla nuvola alla Terra.
7: I fulmini generano anche campi elettromagnetici unici, non solo in natura, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio e microonde, fino ai raggi X e gamma.
10: Qui misuriamo questi campi elettromagnetici per comprenderne i meccanismi fisici. Questo ci consente di convalidare i modelli teorici che stiamo sviluppando per simulare l'effetto del fulmine e proteggere le strutture da queste scariche.
7: L'obiettivo finale è infatti sviluppare un sistema di protezione dai fulmini. Gli scienziati del progetto europeo Laser Lightning Road stanno testando uno strumento basato sulla tecnologia laser in grado di scaricare la carica statica delle nuvole prima che si formi il fulmine.
8: L'idea di controllare i fulmini con un laser non è recente. Nasce dal principio che grazie al laser è possibile proiettare energia a grande distanza. Noi vorremmo usare il laser per creare un percorso preferenziale per il fulmine, creare una sorta di guida attraverso l'aria grazie a impulsi laser molto potenti.

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio tanto tempo fa
15: è su Radio Moto for Peace.
16: Va ora in onda Radio tanto tempo fa, estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più.
17: Bene, che cos'ho?
16: In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
18: Dalla Russia con amore? Beh, l'email ha come oggetto From Moruska e recita: caro amico, le mandiamo questa lettera informativa sul programma dei prossimi meeting che la nostra agenzia organizza e che permettono di avere dei contatti con un gran numero di ragazze in brevissimo tempo e con un costo molto basso. Inviteremo tutte le donne già nostre iscritte che abitano nei quattro stati dove facciamo i meeting: in Lettonia, in Lituania, in Bielorussia, in Ucraina. Segue proposta commerciale tipo 1.100.000 di vecchie lire più IVA per l'iscrizione e un indirizzo internet. Moruska è un'agenzia matrimoniale piemontese specializzata in unioni tra donne dell'est e uomini italiani, ma di servizi di intermediazione simili è piena la rete, lo sapete. Sul sito di uno di questi, il cui slogan è "una donna puoi trovartela anche da solo, ma solo noi siamo in grado di trovarti la donna dei tuoi sogni", a detta loro se ne scopre il motivo. Nella pagina costruita appositamente per i diversi quesiti si legge: perché una donna straniera? Molti uomini, mancando di tempo o di occasioni, hanno difficoltà a trovare la persona che desiderano. Vorrebbero semplicemente una ragazza buona, affettuosa e seria che apprezzi la famiglia. Se non ne hai trovata una dalle nostre parti, perché non guardare altrove? In Russia, in Ucraina, in Lettonia, in Romania o in certi paesi dell'America Latina ce ne sono tante davvero ideali. Donne che desiderano soltanto dedicarsi ad una persona seria. Salvo eccezioni, sono laboriose e non viziate dagli agi o da troppa corte all'italiana. Ma perché queste donne vogliono un uomo straniero? Fra le donne di questi paesi è grande il fascino degli uomini italiani perché si ritiene diano importanza e attenzione alle proprie donne e il rapporto con loro. L'Italia è il paese della moda e tradizionalmente il paese della cultura, dell'arte e di molte bellezze naturali, e poi un paese più libero, moderno e ricco di quelli di provenienza. E di conseguenza c'è questa attrazione fatale nei confronti dell'uomo italiano. Ma insomma, un modo come un altro per trovare una donna. Che ne dite?

0: riaccensione dei microfoni della città di Milano. C'è Richard Xu per questa prima puntata di Metropolis. Oggi giovedì 1 agosto 2002. Buona estate, buone vacanze a tutte e grazie per aver scelto ancora una volta Radio Energy. Allora, se odiate la Microsoft, conosco un sacco di gente, di ragazzi che insomma lavorano molto spesso con il computer, sono grandi intenditori informatici e ogni volta nutrono un malcontento nei confronti della Microsoft. Bene, sappiate che comunque adesso c'è Real Network, che ha inaugurato Helix, un nuovo software open source che può leggere vari formati audio e video, inclusi quelli del rivale appunto Microsoft. Inoltre il leader della distribuzione di file multimediali su internet ha annunciato che Helix diventerà una sorta di prima grande comunità, e sono già molte le industrie del settore che vi hanno aderito, di condivisione di programmi e applicazioni digitali compatibili con ogni formato, sistema operativo o periferica esistente. A tutt'oggi chi pubblica sulla rete file audio e video è costretto a farlo in tutti i formati se non vuole rischiare di perdere visitatori. I formati più noti sono QuickTime di casa Apple, oppure Windows Media Player della Microsoft appunto, o Real Audio e Real Video di Real Networks. Ebbene, Helix può supportare qualcosa come 55 formati multimediali, inclusi i più popolari. Ciò porterà inevitabilmente allo scontro frontale con le altre case produttrici di sistemi, soprattutto con Microsoft, dal momento che il nuovo software sarà compatibile, senza previo accordo, con tutti i tipi di file audio e video, compresi quelli generati con Windows Media Player, l'azienda fondata da Bob Glasser, una delle pochissime che in questi anni siano brillantemente sopravvissute alla sfida diretta con il colosso fondato da Bill Gates, si espone infatti al rischio di cause legali. Staremo a vedere come andrà a finire. La cosa importante è che comunque facciano qualcosa di interessante per l'utente finale, e cioè per noi. Adesso invece facciamo noi qualcosa di molto importante per voi. Vi comunichiamo che va in onda adesso la Power Play. 20 minuti di musica senza alcuna interruzione qui su Radio Energy. Si inizia con Articolo 31, Gente che spera.
1: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, sì, sì, sì. J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Shu.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: Va ora in onda solo le più belle.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Solitamente in questo programma vi proponiamo interviste e vi facciamo ascoltare anche le voci dei protagonisti della missione in corso in Centro America, ma può accadere come ieri e oggi che non vi sia nessun contributo in tal senso, perché bisogna anche mettere in conto la mancanza di collegamento internet seppur sporadico o problemi derivati da guasti e quindi ritardi sulla tabella di marcia. Funziona molto meglio invece l'aggiornamento a Facebook, sul quale riusciamo a proporvi, oltre che delle magnifiche fotografie, anche dei servizi video giornalistici dei media locali, come ad esempio questo.
1: Mitigar el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas. En su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca, dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánicos, choferes de 3 furgonetas, así como choferes de 3 furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada, invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas, pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.
0: Oggi vorrei ugualmente concentrarmi su alcune delle numerose persone che continuano ad interagire con noi tramite i social. C'è Rosetta che scrive, per esempio: siete fantastici per la gioia e l'affetto che sapete trasmettere a questi bambini, bei gesti di amore, bravi. Oppure c'è anche Francesca che scrive: buoni e bravi, grandi e piccoli. Oppure Susanna, un articolo molto interessante, a quanto pare il vostro messaggio arriva forte e chiaro, complimenti per tutto l'impegno che state mettendo in questa missione. E poi c'è qualcuno che fa riferimento a Gino, lo specialista nell'arte culinaria, e questo è Alessandro. Poi c'è Silvana che scrive al fratello e scrive appunto: fratellino, sempre operativo, ti voglio bene. E poi c'è anche Alida: buona continuazione del viaggio. Oppure Donatella: bella foto, concordo, e allora tutti in viaggio, scrive. Poi c'è anche Augusto Arsia e Spinoza che scrive: un grande onor ser parte della caravana e in su paso por Costa Rica, pura vida motos por la paz. Oh, scusate il mio accento, ma io provo di spagnolo, sono zero. Gabriella, anche lei ci segue sempre, volontari coraggiosi, scrive. E ancora grazie a Richard che ci tiene aggiornati. Paola, bellissima questa foto. Fabrizio, in bocca al lupo a tutto il team, e speriamo che da parte la parte dura sia stata questa. Un abbraccio. Poi c'è Giuseppe: ragazzi, un saluto ed un abbraccio da Giuseppe, tra parentesi, Dominator. Quindi qualcuno saprà chi si tratta. E poi ancora c'è anche un certo Filippo che scrive: benvenuti a Panama, e sarebbe il bed and breakfast, la casita del farallon, sarebbe lieta di offrirvi un caffè. Comunque se avete tutta comunque sì, avete tutta la nostra stima, grandissimi. Questo è carino, no? Che ci sono persone italiane che si sono accorti della presenza di Moto for Peace e hanno voluto interagire, addirittura invitare il team. C'è anche Andrea Bordignon che scrive: salve, io vivo a Panama e sono in contatto con tutti i maggiori motoclub nazionali, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione. Dai, ce ne sono tantissimi altri, insomma dovremmo preparare davvero una puntata solo ed esclusivamente su tutto ciò che avete scritto. Grazie, continuate a farlo e a seguirci soprattutto. Da Richard.

0: il 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Da kriegst du vom Zugucken gute Laune. Thank you very much. Und jetzt der Sport mit Peter.
1: Behind, dietro le storie della musica. Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico, mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800. Il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Des Des Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendricks and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unica cosa che

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno di bitacora 2004.
2: 2004 logbook.
3: 25 uomini, 15 moto, 2 van, un fuoristrada e un deltaplano a motore. Questo il team dell'associazione Moto for Peace in viaggio verso il Marocco attraverso i paesi del Nord Africa. Kenifra è la città da raggiungere per compiere la nostra missione. Donare la somma di denaro raccolta con la collaborazione delle forze di polizia europee a favore della costruzione di un convitto scolastico. Il team di Moto for Peace è da sempre impegnato nella realizzazione e sponsorizzazione di progetti umanitari nel mondo. L'avventura continua.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Sedici giorni di viaggio, 3.900 km percorsi da Tunisi a Tobruk. Il maltempo viaggia con noi. Nuvole gialle, acqua e sabbia fanno ormai parte delle nostre giornate. Quasi non ci facciamo più caso. Torniamo verso la costa libica, superiamo la città di Zilla ed eccoci faccia a faccia con il deserto. Il Sahara si estende per circa 4.000 km nel nord del continente africano, dall'oceano Atlantico fino all'Egitto, attraversando parte della Libia. Il colpo d'occhio è impressionante. Una distesa di sabbia infinita che attraverseremo alla volta di Horn. Un forte vento freddo ci accompagna durante il tragitto. Il traffico è scarso e l'unica strada che possiamo percorrere non ci aiuta nella guida. L'asfalto è quasi inesistente e spesso coperto dalla sabbia spostata dal vento. Con molta prudenza affrontiamo una pista laterale alla carreggiata battuta dai pochi veicoli di passaggio. Dobbiamo fare molta attenzione. Su queste strade qualsiasi distrazione può essere fatale e compromettere il viaggio.
5: Anche io ascolto Radio Moto for Peace.
6: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: Pero aquí te ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

0: sia piena di...
1: C'erano una volta due ragazzi milanesi, amici fin da bambini, cresciuti tra le vie di una città che stava cambiando. Uno si chiamava Cochi, l'altro Renato. Insieme sarebbero diventati qualcosa di più di una coppia comica, un modo di vedere il

0: lo sciocco in blu.
1: Negli anni 60 Milano era un laboratorio culturale, cabaret, teatro, musica. E proprio lì, tra i tavolini e le luci soffuse del Derby Club, nasce il loro stile. Non facevano semplicemente ridere, giocavano con l'assurdo, con il nonsense, con i silenzi. Un tipo di comicità che oggi definiremmo surreale, ma che allora era davvero rivoluzionaria. Il pubblico all'inizio rimane spiazzato, non capisce sempre dove vogliono andare a parare, ma poi succede qualcosa. Si accorge che dietro quelle battute apparentemente senza senso c'è una libertà nuova. Cocchi e Renato non raccontano barzellette, raccontano un modo diverso di stare al mondo.

0: sciocco in blu.
1: Arriva poi la televisione ed è qui che il loro talento esplode davvero. Partecipano a programmi che diventano cult, portando nelle case degli italiani sketch memorabili, personaggi improponibili e dialoghi che sembrano quasi improvvisati, ma sono costruiti con una precisione incredibile.
2: Notizie della Valtrompio! Nel pomeriggio della giornata di oggi, in Valtromba, un luccio ha inghiottito a tradimento un pescatore! Salve i tuffatori presenti!
3: C'ero io, sono spapolata.
2: Silenzio! Sempre nel pomeriggio della giornata di oggi è stata scoperta la nota fabbricante di dolci, contessa Erika Strudel, mentre prendeva il sole. 40 morti, 7 dispersi, 8 feriti. Che disastro.
3: Disastro.
2: Attenzione! Oggi è la riapertura della caccia. Si raccomanda agli appassionati di non sparare a, primo, persone umane e stranieri e oggetti di valore. Tutto il resto potrà essere oggetto di spopolamento, capito?
3: Io infatti quello che mi viene, lo spapolo su!
2: Non puntarmi contro il fucile se ti parte un colpo che ti dà le notizie,
1: E poi, ci sono le canzoni. E la vita, una melodia che entra nella memoria collettiva. Ma anche lì, attenzione, non è solo leggerezza, è irrazionale.

0: festa. È poesia travestita da scherzo. Le loro canzoni raccontano l'assurdità della quotidianità con una leggerezza che nasconde profondità. Negli anni 70 il successo diventa enorme e, come spesso accade nelle grandi storie artistiche, arriva anche il momento della separazione.
1: Canto

subito si dedica al cinema, diventando uno dei volti più amati della commedia italiana. Cocchi esplora invece il teatro, cercando nuove strade espressive. Sembrerebbe la fine di un duo, ma in realtà è solo una pausa, perché certe intese non si spezzano davvero, restano lì, sospese, pronte a riaccendersi. E infatti negli anni successivi Cocchi e Renato tornano insieme, non per nostalgia, ma per piacere autentico di stare sul palco. E quando lo fanno succede qualcosa di raro.

0: peggio per te.
1: Il loro spettacolo è un equilibrio perfetto tra passato e presente. Ripropongono quegli sketch storici, sì, ma con una consapevolezza nuova però. Il pubblico ride, ma ride anche di se stesso, delle proprie abitudini, delle piccole follie quotidiane.
0: L'aeroporto di Malpensa è molto bello, l'aeroporto di Malpensa è tutto in piano, l'aeroporto di Malpensa

0: Leonardo di Malpensa è straordinario, è il migliore che c'è nel circondario.
1: La forza di Cocchi e Renato è proprio questa, non si sono mai presi troppo sul serio e proprio per questo hanno fatto una cosa serissima: hanno cambiato il modo di fare comicità in Italia. Hanno dimostrato che si può essere profondi senza essere pesanti, che si può ridere senza urlare, che il silenzio a volte è più potente di mille parole. Oggi, guardando la loro carriera, vediamo molto più di una coppia comica. Vediamo due artisti che hanno attraversato decenni rimanendo fedeli a se stessi, che hanno saputo evolversi senza perdere la loro identità. E forse è proprio questo il loro segreto. In un mondo che cambia continuamente, il duo Cocchi e Renato ci ricorda che l'ironia è una forma di intelligenza, che il gioco è una cosa seria e che alla fine ridere insieme è uno dei modi più autentici per sentirsi umani. Cocchi e Renato, due amici, due artisti, una storia che continua a farci sorridere e pensare.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese. Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
2: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
3: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
2: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
3: E come sta andando?
2: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
4: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Afrikaans.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: La grande moschea è realizzata in stile sudanese, con imponenti travi in legno che spuntano ovunque, a sostegno della struttura completamente in fango. Ci leviamo le scarpe per entrare a visitarla e scopriamo che non ha il solito salone, ma ha diversi corridoi. La luce all'interno filtra da appositi fori lasciati nella struttura di fango. La moschea è stata costruita nel XIX secolo e non dimostra affatto la sua età. L'esterno viene ristrutturato ogni anno per tamponare i danni provocati dalle piogge. Il luogo è di grande fascino e vale sicuramente la pena di visitarlo. Alle spalle della moschea troviamo la vecchia Bobo Giulasso, dove ancora abitano famiglie locali. Alcuni realizzano manifatture artigianali e altri hanno trasformato le case in piccole attività commerciali. Malgrado questo, la povertà è una costante. Qui si vive ancora con poco, si cucina come una volta. Scarichi e fogne sono a cielo aperto. I panni si lavano nello stesso rigagnolo d'acqua dove arrivano gli scarichi. Le galline razzolano in libertà dentro e fuori dalle case e i bambini, futuro del paese, giocano inconsapevoli del loro domani. Un'altra esperienza segna così il nostro viaggio. Un'altra testimonianza da mostrare al nostro Occidente, che troppo spesso chiude gli occhi.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
3: Scopo della missione:
2: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
6: Grazie a voi, dottoressa!
7: Sì, pronto?
4: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita. E la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
8: Music in the mix with your favorite DJ.

0: belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: my house.
1: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
2: Scopo della missione:
1: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Estás escuchando Radio Motoforpis, la radio sin fronteras.
1: Behind, dietro la historia de la música.
2: Wembley, will you please welcome to Live Aid Day.
3: Come rockstar ho avuto due istinti, divertirmi e cercare di cambiare il mondo. E negli anni Ottanta mi è stata data l'opportunità di fare entrambe le cose. Questa è la voce di Bonovox, il cantante degli U2. 40 anni fa entra nel backstage di Wembley. Fra pochi minuti salirà sul palco per partecipare al più grande concerto di tutti i tempi. È un po' preoccupato perché il suo è un gruppo da palasport, non da stadio. Gli U2 sono famosi per coinvolgere i fan in un rito collettivo potente ma anche intimo. Ce la faranno quindi a ricreare la magia davanti a 70 mila persone? Durante la seconda canzone del set, un pezzo sulla tossicodipendenza chiamato Bad, Bono compie un gesto irrituale che gli organizzatori hanno espressamente vietato. Mentre i musicisti promulgano la parte strumentale del brano, Bono scende nella buca tra il palco e la folla per abbracciare e ballare con una ragazza del pubblico. Una cosa non comune all'epoca. Il Live Aid è un concerto di beneficenza, non una passerella per rockstar esibizioniste. Che cosa penserà la gente di quel gesto? Le telecamere comunque seguono il cantante nella sua escursione sotto il palco e la scena viene vista da centinaia di milioni di persone, se non addirittura un miliardo in tutto il mondo. Amplificato dalla diretta televisiva, quel gesto di comunione fra performer e pubblico cattura l'immaginario collettivo. È solo l'inizio di un'ascesa vertiginosa. Nel giro di 2 anni gli U2 diventeranno il gruppo più famoso al mondo e Bono si trasformerà nel simbolo del musicista degli anni 80. Il rocker non è più un fuorilegge, ma un sacerdote carismatico che si batte per una buona causa. Non si tratta solo degli U2, seguiranno Bruce Springsteen, Sting, i Dire Straits, i Ram. Le classifiche sono piene di artisti animati da buone intenzioni. Il rock quindi si metterà ad offendere i ben pensanti e si doterà di una coscienza sociale.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitácora de 2009. 2009
2: logbook. Lungo la strada incontriamo un gran numero di villaggi che ci accompagneranno fino alle porte della capitale Waga, come viene chiamata, forse per semplicità, dai Burkinabè, gli abitanti del Burkina Faso.
3: Abbiamo fatti 500 km, sotto al sole cocente. Siamo arrivati a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. È una città, sembra Roma!
2: Nel cuore dell'Alto Volta, dal 1984 ribattezzato Burkina Faso, si trova il più grande centro del paese, Ouaga. Il clima è piuttosto caldo, come in tutta l'area sud-sahariana, e le temperature vanno dai 20 gradi della stagione fredda ai 40 gradi durante quella calda. La città si presenta moderna, ben organizzata con uffici pubblici, grandi hotel di lusso, negozi ed incredibilmente una viabilità regolata da semafori e indicazioni stradali.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Le attrazioni principali, oltre al nuovo palazzo presidenziale, restano anche qui i mercatini, dove trovare artigianato locale.

0: Da visitare è certamente la cattedrale cattolica edificata tra il 1934 e il 1936. È la più grande chiesa dei paesi dell'Africa occidentale. Una curiosità. Nel 1959, un grande italiano dello sport corse qui la sua ultima gara, arrivando al secondo posto dietro il francese Jacques Anquetil. Morì nel gennaio dell'anno successivo, dopo aver contratto la malaria. Si chiamava Fausto Coppi.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
4: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
5: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
6: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare e polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Armixati di Radio Moto for Peace. Armixati
1: di Radio Moto for Peace. Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Now Radio Moto for Peace pauses to give voice to Radio Tanto Tempo Fa.

0: Dalla Tunisia a Città del Capo, Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Alburdi, Libia, 16 maggio 2010. Eccoci finalmente in un bel hotel di lusso 5 stelle, dopo gli scarrafoni, dopo gli odorini, in quello stanzone dove 14 di noi hanno praticamente passato una notte pazzesca con il Ghibli che ci ha svegliato in piena notte. Beh, ci meritiamo questo.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegamfoi, in Etiopia.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Questo autunno Alice riprende il tour teatrale Master Song, iniziato nell'estate 2024 e proseguito poi nei teatri italiani fino a gennaio 2025. Alice sarà accompagnata sul palco da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D'Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. E dichiara: con Master Song desidero condividere alcune delle canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico. Oltre alle mie canzoni, in questo programma riservo una particolare attenzione anche alla canzone d'autore con i brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini, e dedico un momento speciale a poesia e musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Per me è un privilegio poter dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire.
2: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli incontri.

sapore di mano che hai sulla pelle.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ultimo giorno di aprile, buon inizio di settimana a tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato a tutte le notizie e ai personaggi della missione umanitaria che si sta svolgendo nel sud del continente africano. In due giorni il team è riuscito a recuperare il ritardo accumulato notoriamente a Cape Town, quindi tutti gli impegni verranno assicurati nei tempi previsti. Potete immaginare quanto sia anche difficile organizzare e calibrare, no? Tutte le cerimonie, gli appuntamenti già prefissati con personale di italiano, oppure con le stesse missioni religiose che otterranno il nostro aiuto, oppure con le forze di polizia in loco. Quel ritardo aveva non poco demoralizzato e preoccupato il team e soprattutto il capo spedizione, che appunto deve fare i conti con i tempi e gli appuntamenti già previsti, perché altrimenti, anche se per cause non dipendenti dallo stesso team ma paradossalmente dalle autorità di un paese come possono essere le dogane del Sudafrica, oppure come già successo nel corso della missione del 2016 in Centro America, si rischia anche di essere addirittura cicchettati. Avrei tanto voluto sentire il capo spedizione su questa cosa, ma non ci sono collegamenti previsti in questa edizione e speriamo alla prossima. Ci sono sempre problemi di copertura internet. Intanto però direi di fare una cosa: lasciamo il sud del continente africano e ci spostiamo in Spagna, dove ritroviamo Veronica Marcos, che ha già preparato le valigie per volare in Africa e raggiungere il gruppo di Moto for Peace, giusto? Ciao Veronica.
4: Ciao Richard, certo, sono già preparata. Martedì prendo l'aereo, arrivo a Luanda in Angola e dopo prendo un altro aereo per arrivare a Ungiva e mi ritroverei con tutto il gruppo.
3: Ed a proposito di preparazione, sentiamo anche l'intervista con Licia Colò quando è stata ospite della televisione qui in Italia.
5: Moto for Peace, grandi eventi.
6: Dopo un'esperienza, tu hai detto tre volte che vado, però alla fine mi trovo sempre un po' impreparata perché è difficile. Nonostante questo, quando torni a casa dopo 53 giorni, che cosa ti porti che ti arricchisce così tanto da farti tornare ancora? Perché uno dice, sei andata la terza volta e poi dice che è faticoso.
7: Tu sai che succede? Che non è solamente il viaggio. Il viaggio è il viaggio, però tu porti già un anno preparando questo viaggio. Di telefonata, di appuntamento, di cercare i soldi per un progetto. Il viaggio è il fine di tutto un anno di lavoro, no? E convivere con altri poliziotti, che alla fine siamo... Io sono anche una mamma. Ho un figlio che mi aspetta, che se mi succede qualche cosa sempre penso in lui.
6: Vabbè, certo, però no. Nonostante questo sei spinta
7: sempre
6: da una passione.
7: Questa è
6: anche
7: una volontà, è una passione, è veramente una passione. È dedicare un anno completo senza vacanza familiare per un progetto di gente che tu non conosci.
3: Veronica Marcos è la donna carabiniera nel gruppo di Moto for Peace, così viene definita dal gruppo stesso. Io so il perché, ma vorrei che fossi tu a spiegarlo ai nostri radioascoltatori.
7: Sì, mi posso ridere perché questo nome si può spiegare. Sono la persona che ricorda ogni giorno e in ogni momento le regole del gruppo.
3: Bene, in bocca al lupo ed un abbraccio e buon viaggio, Veronica.
7: Grazie Richard, un abbraccio per te e per tutti gli ascoltatori. Un bacio grande, ciao.
3: Ciao, ciao, grazie a tutti voi anche per averci seguito. Rendezvous alla prossima edizione di Anonimi della Fede in missione per le missioni. Da Richard è tutto.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio moto for peace. Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
5: È arrivato il momento delle colonne sonore. Su Radio Moto for Peace.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il Canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Oddio, così dicono i panamensi. In realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della prima guerra mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico. Esattamente come per il canale di Suez, qualche decennio prima fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo. Il primo ovviamente è quello di Suez con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
4: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte: 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette: quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America, quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8:39 per andare in dogana. E quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone, arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. È impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte. Quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva, poi deve scaricare i container devono essere movimentati. Quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina, faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì, bisognerà rimandare a lunedì e quindi perdiamo 3 giorni, e recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
3: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
4: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti, e quindi questo è tutto, caro Richard.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissy Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissy Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissy, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Bentornati all'ascolto di Cocktail Magazine. Siete comodi? Avete il vostro drink in mano? Bene, perché oggi tra un buon pezzo musicale e l'altro dobbiamo shakerare un argomento un po' meno dolce del solito, ma che dobbiamo assolutamente mandar giù per difenderci. Parliamo di truffe. E no, non le solite. Oggi parliamo di come i malintenzionati stiano riuscendo ad avere successo grazie all'intelligenza artificiale e i social, anche i social, per colpire le persone più vulnerabili. Eh sì, come i nostri genitori o i nostri nonni, ma anche i nostri figli. La polizia postale ha appena lanciato l'allerta su 3 nuove minacce micidiali. La prima è quella che potremmo chiamare la truffa del finto SMS della banca, ma evoluta. Arriva un messaggio che sembra identico a quello del vostro istituto di credito: accesso anomalo sul conto, clicca qui, eccetera, eccetera. E ci cascano in molti perché subito dopo vi chiama un finto operatore, educatissimo, che vi guida passo passo, praticamente a svuotare il vostro conto. La seconda invece gioca con l'ansia: una telefonata in cui vi dicono che un vostro parente ha causato un grave incidente o è nei guai e servono subito soldi o persino gioielli per pagare una cauzione o un avvocato per farlo uscire di prigione. Ovviamente è tutto finto, ma il panico fa fare brutti scherzi. Ma la terza, ragazzi, la terza fa davvero paura ed è legata alla tecnologia che usiamo tutti i giorni. Usano l'intelligenza artificiale. Pensate che ai truffatori bastano appena 3 secondi di un messaggio vocale che vostro figlio o vostra nipote hanno magari pubblicato su Instagram o TikTok, e prendono quei 3 secondi, li clonano con l'IA e vi chiamano al telefono. Dall'altra parte della cornetta sentirete esattamente la voce di vostro figlio che piange o che dice: mamma, papà, ho bisogno di aiuto, mi sono venuti addosso in macchina, versa i soldi qui. È quasi impossibile da riconoscere. Quindi cosa possiamo fare? Prima di tutto informatevi. Finita la trasmissione, andate dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri zii e avvisateli. Regola d'oro: se vi chiama qualcuno chiedendo soldi con urgenza, anche se sembra la voce di un vostro caro, riattaccate subito. Chiamate voi direttamente quel parente sul suo numero normale o stabilite in famiglia una parola d'ordine segreta da usare solo in caso di vera emergenza. Proteggiamo chi amiamo anche da dietro uno smartphone. E adesso rifacciamoci la bocca con un ottimo disco. Restate sintonizzati su Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un